Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur Laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurin insieme cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Zocch fino a Snow, dalla Saira.

Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Chapella Stelzerbuoba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Not, da Jon Guidon. Pür uossa ci taja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa a in Cestida per 1 million francs, bei in casche ne finus Bettstein conoscent. Edel so che an Schweizers per Schwaden vin avant, der la Victoria contro l'Ungaria fa Romagnosi in Rekord. Qua in dus Thema sozza la Sis, al Mikrofon Urs Müller, BNG. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa a in una multa da 1 million francs per via da omissione fiscale, quae rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenza dal Tribunal Federal, che sai avant maun alle gazette da ta media. Questa procedura ne sai bitch staden conoscente, per quai che process fiscals ne sai in bitch publics in Svizzera. Konkret naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusation della procedura penale currenta seien dazze nel Pajament suspectus. Vincenz stat davant recira, per quaecl seien Senricisco, chef della banca tervendites de firmes. La proxima procedura d'appellation è la Wust. Da tirse la Chasalva a Washington eine persona seta in turn, quai a comunicare al Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinata d'imposta controlla ed aia comenzà setar. Le forze da sicurezza in sinna quai seta giù la persona. Dal sei tem sei eri una persona non partecipata e venida blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei sta in la Chasalva dall'incidente. Der blie Indikation zu offizielles ne dat Young Beach, li FBI investigescha en chausa. Nus mit einzel Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial a Chasa, la Svizzera pudi festivar la Sisav, la Victoria in la Sisav, la partida. L'equipe dal trenader Jan Cadieu a declassa l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha setà gis 3 goals in tai fernianc 5 minutes. Is se tracte del hat-trick il pli spert in li storie del campionati mundial de hockey singlatsch. In vers SRF a Josi manigia che quai a ergi da far cum clic.
2: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein bisschen Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich eigentlich nicht optimal getroffen und sie sind dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich gewesen. Und das dritte war ein super Screen gewesen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
1: Schko, Finition der Phase der Gruppe fronte la Svizzera e il Mardians in la Finlanda. Das ulteriore Resultat di Ersaira la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 e da con quai vinavan chances de se qualificiar per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia, cade sia vart guadagna contro il Stadis Uniz con 4-2. In la gruppa B alla Svezia sorprendente mai pers contro la Norvegia con 2-3 in a po' scia bicipli se qualificiar ad arcina forza per il quartfinals. La Cechia abbatti la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca guadagna contro la Slovenia gist con 4-0. Del hockey singlatsch mit einsat del Ballapé regional in la terza liga schluen Lyon guadagna il derby contro Trondra Beus Kleremain con 6-1. L'Omnezia perso ordaifer contro Melz con 0-5, schluen Lyon e vin avant alla testa della tabella con 6 punti avantaggi in Melz. Trondra Beus es in lo Chavelplatz gist in platz avant l'Omnezia. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio guadagna ordaifer contro Schan, Kleremain con 6-0. Damit per contra perso ordaifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlawin senza migliorarsi nel terzo platz della tabella, damit e sen il penultim platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quere 97 perso ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale è gist sotto il stric sin il 12° platz. Ed anche il Ballapè internazionale Bayern München ha guadagna il doppio. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campione tudesco guadagna contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setà tutti 3 goals per Bayern. E le donne gli FC Barcelona hanno guadagnato la Champions League e nel finale ad Oslo hanno le catalane guadagnato contro OL Lione con 4-0. Bitsch pudi giugare il final nella giufna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserva de las catalanes. Per Barcelona es sta il quart titel in la Champions League.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sulegli in tir grigiun, quere dat indita cialires, con temperature sta 31 gradi. En sur e sot selva dati 29 ed en lenge di note dati 22 gradi.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Mes ensemen de nossa redactura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Je les gei, je les gei, je les tot. Ein mang tansch cu tot is oters. Gei or de las bucas dis mis umfants cura cieram pi pitschens, da den da ple, da loter pi pag. Na, sabetsch cumprar, vanin raps. Che è onzainte da onzor sta dalla mia vercla da bet stuer comprar tot, mincia sfurlita. Che la deccia in a vercla per bet stuer far discussions profondes. In securus oi bet ple funzionò. Allora vai a tutegna gia da discutar. Sun però per gronda par bet nei da lomba e va bet da vert la mia bursa. E dots? «Demai, si te vot gei, allora compra tez, con is disagion raps, ia dung nenz.» Tota negna vot el bec ple, el dovra tutegna bec ple, simplamanc usceia.

0: Schettet la radio, meine trafle storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in Chastid aber mein 1 Million Francs, qua en in Casken e finus Bitstein conoscent. Il soke ja in Schwitzers per Schwaden Wienerwand der La Victoria contra l'Ungaria fa Romagnosi in Rekord. Qua in Dussels Thema Sozala Set, a Mikrofon Urs Müller. BNG. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in a multe de brumain 1 Million Francs per via da omissiun fiscala. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce din a sentenzia dal Tribunal Federal che ne saie avant maun alles Gazettes de ta media. Questa procedura ne saie a bitch staden conoscenta, per quai che process fiscals ne saie in bitch publics in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale curenta, seien dazze ne il pagament suspectus. Vincenz statt davant recire per quai che seien senricisch co chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Da tirs de la Chasalva Washington eine persona se ta anturn, quai a comunicar Secret Service in la plataforma X. La persona sei savigenada d'imposta controlla ed aia comenzà a setar. Le sforzes de sicurezza in sine quai seta giù la persona. Dal se tem sei erine persona nun participada e venida blessada. Il presidente del Stati Uniti sei stein la Chasalva dall'incidente. Da pli indicazions ufficiales na dati Young Beach, gli FBI investigescia en chausa. Nus mit entel Sport, Hockey Singlatsch al Campionati Mondial a Chasa alla Svizzera pudi festivar la Sisavla Victoria en la Sisavla Partida. L'equipe del trenader Jan Kadieu a declassa l'Ungaria con 9-0. Il capitani, Roman Josi, ha setà gis 3 gols e tai fernianc 5 minutes. Es attracta dal hat-trick il pli spert en l'istorgia al campionati mondial da hockey. En vers SRF a Josi manigia che quai a ergi da far cumplic.
2: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich eigentlich nicht optimal getroffen und sie sind dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich. Und das dritte war ein super Screen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
1: Schon die Finition der Phase der Gruppe front der Schweizer El Mardi in la Finlanda. Is ulteriurs resultats di Ersaira, la Germania ha guadagnà contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vinnevan chances de se qualificar per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia, cada si avar guadagnà contro il Stadis Uniz con 4-2. In la gruppa B ha la Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 e ha poi uscì a Bicpli se qualificar ordacina forza per il quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca ha guadagnato contro la Slovenia giusto con 4-0. Il hockey mi dà in del Balapè regional e la terza liga Slovenion guadagna il derby contro Trunrebeus Claramain con 6-1. L'Umnezia perso d'Eifer contro Melz con 0-5. Slovenion e vinne avanti la testa della con 6 punti avvantaggi in Melz. Trunrebeus e sin lo Chavelplatz gist in Platz avant l'Umnezia. En la seconda liga a Valposchiavo Calcio grignau Ordaifer contro Schan Claremain con 6-0. Domat per contra perso Ordaifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlavin senza migliorarsi nel terzo Platz della tabella, domat e sin il penultim Platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quire 97 perso Ordaifer contro Schaffusa con 0-3. Il club della capitale gisht sotto Strich sin il dodijavel Platz. Ed anche il Balapè international Bayern München a grignà il double. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campion Tudesch grignà contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setà tutti 3 gols per Bayern. E les donnes gli FC Barcelona han guadagnà la Champions League e nel final ad Oslo han las catalanas guadagnà contro Lyon con 4-0. Bitsch podi giugar il final na la giuvna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserva per las catalanes. Per Barcelona si sta il quart titel in la Champions League.
0: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia l'entir centun, a cui era dati in dita cialires con temperature da 31 gradi. En sur e sotto selva dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 di Stranda Tusao Nord del tunnel Isla Bella si deve fare attenzione in ome due direzioni, quai per via da animals in via.
3: Quai in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ta RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas.
5: I confess I love you.
3: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sta a pagare in ciastide per un 1 million francs, quen in casche ne finus Bittstein conoscent. Ed il socchè an Svizzers per schwaden, vine avant ter la vittoria contro l'Ungaria fa Romagnosi in record. Quen dus sema sozza la soc, al microfono Urs Müller. BNG. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in eine Multe da bunmein 1 million francs per via da omissione fiscale. Quai reporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce d'in sentenzia dal Tribunal Federal che sei avant maun alles Gazettes da media. Questa procedura ne sei ein bisch da den conoscente per qualche Prozess fiscals ne sei ein bisch publics in Svizzera. Konkret neue Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei in dazze nel pagamento suspectus. Vincenz statt davant tricira per qualcal sei a senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Wust. Dat ers de la cia salva a Washington eine persona seta in turn, quai a comunicar il Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinada ad imposte controlla ed aia comenzà setar. Le forze de sicurezza aia insina quai seta giù la persona. Dal setem sei er in a persona non participada venida blessada. Il presidente degli Stati Uniti sei sta in la cia salva dell'incidente. Da pli indicazions ufficiales ne dati ang bec, gli FBI investigescia en chausa. Nu zunit il sport, hockey singlaccia al campionati mondiale a chiasa alla Svizzera pudi festivar la sisavla vittoria en la sisavla partita. L'equipa del trenader Jan Kadieu ha declassato l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha setaggi 3 goals in tai fernianc 5 minutes e si tratta del hat-trick il più spert in l'istorgia del campionato mondiale da hockey singlaccio. In vers SRF a Josi manigia che quai aia ergi da far con glitch.
2: Ja, ich glaube, wenn du so schnell drei Goal machst, ist sicher ein bisschen Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich die Scheibe nicht optimal getroffen und sie ist dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich gewesen. Und das dritte war ein super Screen gewesen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
1: Schon Finition der Phase der Gruppe front der Schweizer El Mardi angst in la Finlanda. Ils ulteriurs resultats de dier, la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vinavant la chance de qualificarsi per le quartfinals. Il medem vala per la Lettonia, che da Zievard guadagna contro il Stadio Zenitz con 4-2. In la gruppa B alla Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 e na po' uscì a Beccplis a qualificar ort acina forza per le quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca ha guadagnato contro la Slovenia Gisch con 4-0. Del hockey singlaccio mi dà inzatter il Balapè regionale e la terza liga a Schloenlion guadagnato il derby contro Trondra Beus, Clara Main con 6-1. L'Umnezia per contro ha perso Ordaifer contro Melz con 0-5. Schloenlion è vinavant alla testa della tabella con 6 punti avantaggi in Melz. Trun Rebeus è sin l'Ociavelplatz gist avant l'Umnezia. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio guadagna Ordaifer contro Schan, Kleremain con 6-0. Domet per contro ha perso Ordaifer contro Abtwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlavin senza migliorarsi il terzo Platz della tabella. Domat è sen il penultim Platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quira 97 pers Ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale gisch zutel stritch sen il dodijavel Platz. E per finire anche il Balapè internazionale, Bayern München a guadagna il double. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campion Tudescia guadagna contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setta tutti 3 goals per Bayern. E las donnas gli FC Barcelona han gudignà la Champions League en il final ad Oslo an las catalanas gudignà contr OL Lyonnais con 4-0. Bitch pudi giugare il final nalla giufna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserva de las catalanas. Per Barcelona esista il quart titel en la Champions League.
0: La meteo.
1: Oggi stati bler sull'egli e l'entir grigiun, a cui era dati in di decelliris con temperature da 31 gradi. En sur e sud selva dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
5: Cavaliers, la Sontia Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals.
6: Ivan Giuseo, con che finum no Ritterschlag, schuicins dei, con la spada, schuicins vei erdis films, che lei il cardinal ci data nox.
5: Quei catuna d'ingredienzis din roman da Dan Brown, ne din film da Robin Hood, en ils cavazzins principals da vita a Creta da Doz. Dels ordens de cavaliers porten les donnes il titel Dama. Es ja son bo ina dama, son eu, Claudia Catomen, quella che accompagna vos tras les aventures de quella missione de Ciuncheismes, in cordial benvenia.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 se s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notte. El roman fictiv degli autur american Dan Brown, che è plitart Avenues als Kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou e las roles principales, vai per una conspirazione della baselgia cattolica en connex con Jesus ad il sogn graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Schins auda per la prima gada il urden dels cavaliers della Sontia Fossa da Jerusalem, se ves venien de mensch con prim a schien malec. En realitat, segi denton tut auter, raquenta a Rombalini, che è setz cavalier, e part de quei urden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total insiuter, it's codis da Dan Brown und da far quasi una vocula realitat della Baselgia, ad ils cavaliers scu quel ci nux ischens dat il dus formas a quelle ils maltesers ci è souverän a nux della Sontia Fossa nux ischens sotto mes direct a mancia il papa che ci nux vagni è anzasetz avert a navot da das secret oder in se ci zupo insomma bech.
3: Na vot kun misteri sanka kas tje allora la fegna meira?
2: Fegna meira s dat il treis, forse la fegna meira principala e da gidara sustinegri ils cristians enta la terra soncia, enta il patriarchat latin.
3: Tje il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, kelle e puspenia erigia il 19 centenir, gelle plis teres an zemen.
3: Scudi dez exakt an den kalasteres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis noci le angal umfans impedis, ad uscen avant. Che la scuola, per esempio, è invece anche il cristiano si può nella scuola, ma anche in altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è rola gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutto ciò, la guerra, che è naturale, la guerra è triste, c'è mai buon, però nox scu urden zatignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prende nox pitch de far.
3: A vox vet discuri da treis fegna meiras che è la proxima?
2: In a fegna meira er da nox e ci veiver spiritual da crec in veiver exemplaric cristian er il veiver an la baselge il era mesa fin avant a Dekoration per tots, bils Karteins e Bitschkarteins, e du schön avanta, den ich pimaneva la dia, de per de.
3: Ad allo dati nang la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è er in Weveren zeman tranta nox, ci accompagnan, er lugt piviglia da nox, visitagn els, nox nin eran zeman, vagn redunanzas, a già ne ravurdar certe cose, vanno ir lopo specie, dex ci ninen zemen, già ne razzion, treis, quattro dex usceia.
3: Cant pubblico, oder cant accessibile in allora ken, iva, ang mai di santi avanda ken?
2: Na kelle usceia ci in svo becce far reclama, in svo becce nic pili se gisci simpel, a siva public certe cose del neutral pubblico si le in a messa si lo elir la luci ponic nos fajan a posta messas in pubblica si la luc della vicinanca pon ere ser presentes a veien nux also una vota da zupo
3: a vox at ste ja pitchi simpel da nicr pisse ein denke urden da cavaliers scuvena la lora orche process jans stoff farber nicr commember ni commembra
2: commembra al nox vain siva da kelchi ci l'exista il urden uscea vain se las donas ersil post per exemple la nossa pi ota e osa in primo momento na dona a panic pilise in zoda deser batagia catholic a la comunion cresma natural siva shins emirido in zoda deser mirido an baselge shins un fans an irda deser batagies e in sto weg chert padrins chi deien bagn kel weva drec kel internox an kun scheint kel en bunge exempel si va vain ze in nihil obstat il uest chi sto dar il okay a dek ko e na vot schlet avant mang ne ja differentes chos chi sto kun star per se weg nikr piliase
3: a chedos per exempel chi na persona e be maridada schala e anc Mendia giovna ni o nin partenari ni nina partenaria anc ni insomma?
2: Essere l'uscea ci mendia giovns son bicnic pilisse sain zoter. Pibote di che il da ciuncanta in sé si venni da 30 piuttosto in sé. Veiver an concubinat vo bic. Also pispert ci in se ci stat an concubinat an con la madema adresa in sol bennic pilisse.
3: Was geht es Kriteris, schuchen so an so mal davantar kommember ni kommendra, schu wollt sie wann avant?
2: Tutti i documents von a Roma, a vin in controllo, a vin dona vos, le bunkel, che la persona può nicr pili da sé. Allora dati in investitura, che la investitura vo cotter nox treis dex, con il venerdì, vigil, adorazione, con un pur meter, in zoda un pur meter che la obbedienza e tutte le altre cose con una sottoscrizione e un contratto, perché c'è che da saper più spesso in svin per sé in resti per la vita per pedna cavalieri, in so bec ple decr il es bec esser ple che le obbligazioni da sostenere i cristians resta non ti ravetta, se va in zala sonda non tra con investitura and investitura vindi pleet investar, metter se il mantel, che il mantel ci nu gsvagn.
3: C'è che per il mantel, se vez de schreiver, scutti che vagnor.
2: Che il mantel è il, les donas on il mantel, necr, kun se la crux, coxna da Jerusalem, ad ils omens on il mantel, alf, kun se la crux, nu gsvagn in bere, les donas on in vel necr, asiva in zoll, Pibot und Ivan Giuscea kun ke schinum no Ritterschlag schwitzins dei kun la spada ses schwitzins veir dis films ke le il cardinal ci data nox Pibot eri ke langa la Jerusalem adots pur ein da far kelter nox kun Schwitzer
3: a ter las donas el ke process in made mercula spada se las spatlas adensiva cavalieras
2: nata las donas eli Oder lo el bec la spada, tils cavalier se losa erbe plen la spada, ma bagne na crux. Talas donas numradas dama siva el er la crux osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse entre quel cres.
3: A cuci che las damas at cavaliers on facce ritual, allora survigne in antira massa ciosus.
2: Ea, i vin tracciant ad els oder ad els il mantel, che il mantel è il simbolo per pellegrin, no? Si sono pellegrins, dall'antira veta, dalla veta con Christus finale, che le gioir, perché il cinox nin derivagni di pellegrin eser, gio di tempo medieval. Non si sono però bestos participos veda geras oder crujadas. Siva in Survigny lang in a Krux anturn Kulets, la Krux da Jerusalem, las Insignias, che le in Picham Batung, e du schen avant cins porta, curaci in Samosa einten Baselgia culurden. Siva in spoil am metter ved il nom, in spoil metter ved a vos, per exemple Bellini, dis Buchstab sind sei Cavalier.
3: Alas donas?
2: Naturalir.
3: Che capeta il secondo da che la investitura scuvo si va avanti?
2: siva dell'investitura foni quels candidats an sets part a l'urden, la sera e l'in chagna anseman, ad il desiva la domenja ins vol ur, ad ins fo mesa anseman culpival, che l'immutecci nox ischens in a part della Baselgia, sotto mes directa mancia il Papa, però vrein se part il pival cristian della Vishnanka o di Lino Nocisions.
3: Allora, in diesem Premdus Dex ist es proprio in die Wasserer wohnen, an die Terzte ein Publik.
2: Ehele, schizont, ci, eri, in diesem Premdus Dex wein sa, lug die Pivel, ci fo part, ci ponen nicht, und ke le, averta manch, und schei ci wein ihr lo, utre lugt.
3: Vox ist es er Präsident der Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers della Sancia Fossa da Jerusalem, la Investitura da Caston o li einen li Spezial per Vox.
2: Ja, le ist un il Präsident della Comtureia, la Sektion, und das ist la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich ein bisschen, nos wein gestern gekoiret, bei einem Festival, kella, Fest, viel importante, nos wein il Kardinal cireiva, wein lugt ur da Jerusalem cireiva, lugt erotra dil Antirmund, da l'America dil Zid, am finien l'Europa dil Nord, wein tots blere lugt a koci Festivation kund nox.
3: Was wird dort die Urden von Part der Baselgia Katholika nur Platzesses 11, bitost der Wart konservativa der Baselgia, nicht der Baselgia moderna?
2: Das ist eine greve Frage für mich, weil ich Part bezeichnet an konservativ und an progressiv. Nix ist eine Länge Katholika. Aquela è bec strange cattolica, ma ben legge cattolica si plamancia. Non so tignan ved aquela. Allora, in dati ben aquela discussions e lang conservativ o progressiv, non so tignan si plamancia ci ves da deser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forza c'è exclusiv. Uns is Cavaliers so da d'Inghilterra schuchins meta avant che natural ir Cavaliers aber or de nossa vista bitch offiziell dil status è pitost modesta dat ad umilitanza in nos moto oder pitost esser un po pi modest ci musafos in capitalism ni da calasiosas che fissen zersetz previa. Aber er noch sich in seinem Gestang schon tot die Zutters.
3: Ein Graz Witsch, Aron Bellini, per Kalimbista. A Schu, da Vos, so weiss a Gugentang da Vox, kann das ja a Donci Vox wetz la Kajung da Portarin, Mantel Alfa la Krux da Jerusalem, a Kura ci facetz gehen?
2: Kelle ein po' different, dependen, also ich komm zu Rehe in See, also nux wein, per exempel, se Muster, so ein Platz, nux wein, il pellegrinario a Zitello, vanno però senza mantel, si va vanno il chapetel co ternux, dall'investitura a degna. Però in svotins può far parte u bleres chioses anti in Svizzera, durante l'exterior, ad portes portar fitch savens in sles.
4: Aron Bellini, die Urden des Cavaliers della Sancia Fossa da Jerusalem, en discurs con Andrina Caprez. Sin rtr.ch sot il Cavazin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers ad dallas damas.

0: Plevons e plevonessas che vengono per noi al Grischun. In Cins hanno da pli agit il son spirit ad imprendere un romanzo, autors forse meins. Per gli etz ad un da pli vaios. Se persone da terras jastras vengono in Svizzera, ce portano per noi. Exact, specialitats culinaricas. A quei buon autor se plavons vengono da tiaras jastras. Senza quals plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persunas indigenas, romances, che fan quella lavur, vengono ad ina pliscarts. Il nie film dils contrasts da der ter data dus plavons ad ina plavonessa in a faccia ad ina vush. Inde delse ei saci ve lavor che arrivaus dall'India a son vich. Quella è un crescer per sia patria, lui si mette el vidil cugenà.
1: Quel porta a biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno con pesce hai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerie.
2: Io sempre ho scritto il mio linguaggio, plus tudesh, chili, curcuma.
0: A sto esser che plavon dall'India a bujen mel da viuls, la spezzeria se samflen un ademein en tredis cuppes melnes da mel da viuls. Malgrat che il viva a lavura el iester, sappi elgi che la Svizzera, la surselva, segi cicei miraculous.
3: Die surselva usa nus vender biarson sa, e usa son di, die, sco in a seconda patria, sa eu di, in a seconda patria. Se sente il bain che
0: Asci è sur saci della pleif de Sumvic. E de Sumvic è salauf, leu esi Adam Pradel della Polonia, casur priu la pleif sur ses. Cui va pi lungac agen il scartens della pleif sur ses ed el am flau in numnader comunabel, raquenta sur Adam.
4: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt. Aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch. Dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
0: E tutti in amfle il romance Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romance. La davosa fermata figenus è una lingua di una bassa, ad Ardez, tirina plevonessa, turicesa, che discuora romance, scoscia la fuscarci da sì col romance. Marian Strupe, i gletti di agenz plevonessa d'Ardez, guarda Eftan. A vonna è la stada di Cial Mexico. A copo mai, se cantata ad Ardez?
5: Da wo no vans a Mexiko leveir in in lö in jo c'è so un peinestre a dinamo e è leve einfach mo ben restare in questa esperienza de interculturalità de essere in tic estra e di imprendere in una nuova lingua.
0: Raquenta Marian Strup, esperto d'est, spagnolo e francese, a sconzaude, discura ella è perfetta romance.

0: Mes interess a svegliaus, vus leis udi, a surtut a vaser da pli da Marian Strup, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film da Isabel Jäger, Il sogn spiert sa e romansch, da la valur da la lingua en Baselgia. Venge cium vergaulas ciuns in SRF in, nissim play, RTR. Adostir in legn. Scholz Films, de Da Vinci Code, datte al plaiz in via quella ga in pign legn. Motta clei.
1: Chi es quai? El dorma ant il crap. El zinsömgia ant il la fluor. El as sdruaglia ant il la bestia. El sacia le sdruaglia ant il uman.
0: Chi è quai? Vus vese un in mumenet bede, da studegia a cica Arno Arquint a dedicau su plaiz in via. La schliezion und diesen Kurt.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspei una findiamma prolungida, con lungas processions silas vias. Sa, scha to quels che sesen agli auto en colonna, san a chi che hanno ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teologo, psicologo, scienziato de religion, con suo plaz in via.
2: Chi es quai? El dorma ant il crap, el s'insömgia ant il flor, e la sdruaglia ant il bestia, el sace le sdruaglia ant il uman. Chi es magna conquist el? Magna es il spiert. Gratulazione a to quest ci anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert ceu manai fa curagi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quis dis cinquaisma. La tradizion quinta c'è Gesù zamosada vo sia morte e resistanza ad una derce a sia scolars ed a ses amis. Ma davo l'ascensione non era il napu proes. Es un civ grande tema ed es un so paz. E l'ora, 50 dies davo Pasqua, il grand mudamaint. Es un nuz or da l'ur fores ed an quinta plein plagiair e con grande persuasion dalla buona nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es be una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minchun da no a fin già pudu far e po far mince moment der ceda nov quist experienza indescrivibla. Naturalmente, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamainz, ma no eschen amo bler da pü. No eschen nempe essenzial mainch spiert. Il spiert es quai ci fa orda dalch mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza e scirdüm in clarità. Scha no eschen attents, podai no far l'experienza dal spiert mincia moment de nosa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesce de viver, mince moment nov. Elles la forza ci fa che nos cors batten e che nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa che no eschen in somma. No eschen spiert. Esser uman vuol dir, esser spiert, ci ses conscient, dass eis ves. Eus gevusch un allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il plaz in via da Darno Arquint, che vus un fleis e la quotidiana da vendergis, nis in play, RTR.

0: Treis plevons e plevonessas vegnan pur tretrai als contrasts. A treis historias personalas statan el focus digl arc musical, a quei en connex cu l'orgla da Baselgia.
1: Allora, non is bei in Baselgia, non is mai stat neanche l'idea de pi bot, vide quai na ere drevi per mai personal, ma c'è un canal per YouTube, e non fec sull'aktiv bler, ma uno ce l'ha metta in su al cin, e l'improar un po' mes stil, più tardi forse il mio agent stocks per posso mettere su e per mostrarti in un USB corals e lungurus può suonare più interessante con questi strumenti.
0: Spero il giovane fan d'orglas da Jenny Vons, Marcel Schächer, la missione che gli applaudì è il costruitore d'orglas Roland Koch e la cantadora, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialità è il buono di embalì, sorveggio di vins con tons d'orgla, ma bene è con sia voce.

0: Da pli da dels treis gest zu enter las nov. A cuquei es a nus a fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers da la Sontia Fossa da Jerusalem, quei uorden a seis rituals enstai al focus da vita e creta. In uorden camiceton ed a combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E ai crei banchi detta pregiudizis blers creen forse ci sens na secta ni uscenza ci, però che bler le luci canoscia nox natural bec ci sa dat be giu con nox ad ossan devanza natural blers ci on canoscia insomma bec la baselgia cattolica perché le alt naturale grev da click nox che ci verschein nox però schon da clera ad ins vece ci ins foe che il tot fich bunges chosas fich chosas cristianas.
0: Per quai in prova gli uorden den di o elles regiuns e tir la lieut per musa a declarat che ins fa. Ad a cocins drova ils cavaliers alles damas.
1: Sainz a nox, vesi lis cristians fich fich grif, ang blir pi grif, ci che ci lion schon. Ent elles teres sonches.
0: En grazie al fec per vies interess, in a biala domenja e bialas chunqueismas, jau son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahre in Chesti. Quen connex con in delicte taglia che ne finus angbitsta public. E la palma d'aura can va queston en la Rumänia. Quen dus als tema sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahre in una multa da abonnement 1 Million Francs per via da omission fiscale. Quai reporta la Sonntagszeitung. Quella si referisce ad una sentenza dal Tribunal Federal, che sei avant maun alle Gazette stata media. Questa procedura ne sei a bit stata inconoscente per qualche process fiscals ne sei ein bit publix in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration de Taglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta, seien dazu in il Pajament suspectus. Vincenz stat davant ricira, per quai cal sei sen ricisco chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la Wust. Da Tiers de la Charles Alva a Washington eine Persona seta in Turn, coi a comunicare Secret Service in la Plattaforma X. La persona sei avvicinata d'imposta controlla ed aia comenzà setar. Le sforze de sicurezza aien sina quai seta giù la persona. Dal setim sei eri una persona non partecipata venida blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei stein la Charles Alva dell'incidente. De pli indicazions ufficiales na dat Young Beach, il FBI investigescha en chausa. Al Festival de Film a Cannes en ier saire veni surdats ils Davos Premis. Il premi principal, la Palma d'Aur, a godignà il regissur rumen Christian Mungiu per ses film Fjord, in drama de famiglia che gioca en l'isolazione della Norvegia. Quai ha annunciato la giuria che venide presidiata dal regisseur sud-coreano Park Chan-wook. Per Mungiu esigia sta la seconda Palma d'Aur entro il 2007. In Palma d'Aur d'onur per sia ovra de vita sorvegni l'attura americana Barbara Streisand. Il Festival de Film a Cannes agiglieu queston per la 79a vlagiada.
0: La meteo.
2: Oz dati bler sull'eglia l'antir grigiun, a quere dati indide cialires con temperature da 30 gradi. En sur e sud selva dati 29 ed en l'engrina otta dati 23 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usce blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut. Sada discutar con organisti, con la suprastanza delle baselgias e design lavurs da man, con line, con metal. Il design electric, ed elettronica. E questo proprio ci fascinante.
1: Da speras mia carriera sco solista classica senza microfons e qua schon ti sto sbo fa tot sezza l'instrument fa la fortezza fa il piano fa tut
2: trombette si può far 10.000 sono tutte le stesse però oggi le spappa minchun completamente differente e stiors due sionore exact le stesse. Questo è molto interessante. È una città dove Blairish in Orgel, tutto il giardino, fino a Berns, una città suonare. Da fatto, a London è potuto suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci alle stesse registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano. Tu sai, egal se tu vai, è tutto otter.
3: In Zembelkul con struttur d'Orgels Roland Koch, el juven fan d'Orgels Marcel Stecher e la cantadura pianista ed organista Franziska Stehelin ens dedicaina durant questa emissione l'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones e usche drei perspektive in connex con quel. Mes nom breide net flott che vosche terrazz de la partida.
4: L'art musical.
3: Che fa insomma in constructur d'Orgels? Questo qua ad essere organista di una plaif e che è qua ci fascinesce vide questo instrument? Quai domandas ci no provando a rispondere durante la prossima ora.
2: Ich bin Marcel Stecher, ich bin der Schnauwanz, ich bin der Dez, ich bin der Lorgel, der spielt ca. 30 Quadrants.
3: Ich rivah pro questo Instrument ist ein Juven in Gedinais, proprio per casualità.
2: Ich habe ein Dich, ein Lungoros, ein Bera Chase, ein Bera YouTube, der Cheneade. Und ich sehe Neade, und es ist nicht nur Bera interessant, dass Neade, der bist nicht so, als du den Umchi, Mosser, du kriegst das Instrument. Ich sage, ich bin sowieso nicht interessant, nur deine Neade. Ich habe alle Krakos, die Instrument, die Funktion, die Fato, nur ein Pro Mai, ich sage, Gott, das ist der Pü, der Pü. E ich habe gesagt, Gott, was soll ich sagen, ich habe eine Rolle. Non hai domandato a niente men, a niente, a dardez, cioè per esempio dove c'è la loggia lì, c'è il sonno di aereo oggi. Quando c'è una potuta suonata, pensavo, wow, questo è da tenere, questo è da trenare.
3: E devo aver potuto provare ora la prima ada in Orgel e Marcel Stecher l'ora giusto l'andare via in modo un po' più intensivo.
2: Nel mio spin, ho avuto un keyboard, ho avuto per impresto. Ich komme jetzt an, da brauche ein paar Chords, ein paar Quaie Chai. Ich präkasse die Liste an, wie wenn Fat Kroschkola, wenn Fat in Kultivin. Ich lerne da, hey, ich komme jetzt an, so eine Orgel, wo das, ja, du, ich noch ein paar Rohre, so eine Orgel. Und so eine Jola, cool Organist, ja, Schkola, so ein paar, und du hast ein Päckchen, da lerne ich dir an, die Tür, quiz, da klar, viel Spaß. Da spiele ich so ein, passiert bei meinen Dünen in Basel, just trainieren ein paar da per mai.
3: Cominciando a dire in Baselgia a suonare e da varie svelte a suonare questo strumento porta con sé e rinno c'è la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Tu puoi suonare con due mani e due spese separate e tu puoi avere il registro e stare alla pro. Tanto rai, tu puoi avere il registro e la coordinazione è da studiare estremo. Però in totale, se dire, se greve non è neanche.
3: E per poter coordinare dus mans e dus pes, a Marcel Stecher l'ora cominciò col temperatore ures d'Orgel. Per il momento fa il quale pro Pasquale Bonfitto. Per el un grandios magister ci tal meine in avanti.
2: El non dice che sto a prendere questo qua fino alla prossima anno. Gli dice che tu vuoi fare, non fai il chatter. E questo essere libero per poter fare, per me è più agreabile, perché in giudino ma tu sto a fare.
3: Esser liber impostuter con la cerna della letteratura, quai è alci importante per gli uven de derdez, e causa ce l'es attive rent la scena de musica instrumentale, là, con la clarinetta, influenzesce quel mondo se sonar l'orgel.
2: Mis stils c'è un bottle più jent, bin halt bin moderner schön Musiker der Film bechönsch. Ma ejo sunn er fitficient Chorals e Marche de quella. Quasi oramai er de das Musiker so ora che es re stampa in tel che.
3: I cina marcia tradizionale scritta per musica de Zoflar ponir sunada er cun in Orgel mossen giust als prossims tuns che notet lein. L'organista Sara Brunner, con in marcia valesana, fitch con

0: Marignon. Ina marcia ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. Osco ce no va giusto du di, to tenor, pro il repertori d'organisti e d'organistas. Era l'juven de desnovons, Marcel Stecher de Derdez, suna mince tantienti in marcia cu l'orgel. Depü de l'juven engedinais cun grande passion per l'orgel l'ura più tartamo.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Perche simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che pisseren per la construcziun del instrument.
1: Es un Roland Koch, abitesch a Martina, e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bumme stül d'esser creativ e d'ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moid es er lavur d'art, schis talur el clinch, schis metteint las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schip, quas aspets.
0: I riva a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: En ha fat la matura a Tavo e l'idea era de studiar, ma aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura ne ha fat un on tante reint, en ha lavora in una casa de vacanzas per gruppas. La sa e d'una era discurius un quacis cis les fare in vita e mai hanno d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'euphonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventune da voi con quai era una idea da far un gersonadi per far instruments da tola ma la deren fin già quella iada con c'è dera juven das chances da lavorar sul manster deren fitch pitchens e na varda per alternativa una fürs stadt da far un gersonadi de construzione de clavazins. E anche in quella gruppa ci avevamo discutato, era una donna e ella ha detto «Ame, Gusdrin, quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è molto lungo, qua è una listessa». Ma oggi fossimo un instrumento interessante e con qua c'è l'instrumento contiene anche blers aspects diversi, pareva qua è molto interessante per me. E allora cominciò il gersonati, qua è squadrons e... Sun resta pro il manster più o mein ad una.
0: Nu be simple manch resta, din per se resta con grand engagement. Realizar un instrument nov dovren empe perseveranza e der temp.
1: In una construcțiun nova, pro register ci des ainti l'orgel mette avanti intorno 200 ures. Qua vuol dire ci sa un orgel da... C'è una 10 registri, se qua 2.000 ore, qua è un on per una persona, un po' di più. E il lavoro è manuale.
0: Il lavoro manuale ci fa clingiare prunas de baselges con musica. E di minciuna di quelle tu ne impa otter.

0: Bodensee ha un orgel ad una de più scoin register. In Engiadina da un per orgels ci han trais registers e l'ora vaia su fin 30 registers o sce. O l'orgel del Cestet rasco la 44 registers. E l'ora da un orgels bler più grons.
1: D'una vartes differenziation els instruments tenor lur grandezza. Per costruire un orgel nuovo è per un orfice importante da sapere perché è dove c'è l'orgel ben dovrà. E usce vengono loro costruire in modo differente.
0: Si può mettere in registri che riflettono un po' un orchester e poi fanno loro per un orgel da concerto, un po' più il caso, ci spiegano un po' di questi registri. E si dice per cantare loro questi registri che ci portano o ci hanno un fondamento. Ma er registers ci sto da bein. Perché l'orgel meina lura la liot tras la canzone. E si ne sto da, qua ci venziona lura, dai un pa, mai stütz.
1: In Coral della Spada, a quattro vurs con accompagnamento d'orgel, na er città ent las profondità's dell'archiv de musica de RTR. Orma da lot a te segner. La rola del chant qui è surtutta del cor masdo zuoz, sot la direzione di Ludwig Morell, in registrazione dell'on 1955.

0: Io sono la Franzesca, la Franziska Stehelin da Basilea, oriunda Mainz. Sco organista e cantadura, vai in specialità, io suono l'orgla e in medem tempo canto io solo. Normalmente suento il piede, prendo un tocco per cantare e io faccio l'accompagnamento me stessa.
1: Cantar solistic e de accompagnare sa zvesa cu l'orgel in mince casa al special ci nas dodenu și blers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actual manc organista i la Valchons i din tum giascia de Dora per o alci zinclea de sai.
0: Scolasta de cant vaia adina gi dames scolaras ena suna l'accompagnament, ena suna ni canta la melodia per gida, e qua era mo un pass logic e qua sai era fa senza in scolara.
1: I per surnir in impression de questa combinazione de vush e tun d'orgel dat lana giuste in simile exempel. La prima aria or de la Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els duns, che voveva giusto due dì, sono nuits interpretats de Franziska Stehelin. Sco cantadura ed organista nan imbellisla els cultivins be cun tuns instrumentals, din per se cun chant solistic. Rivarda de egualizar, vus e accompagnament sia per part ciò in paina sfida.
1: Il pli greve è che las orglas è in sini ne paura ni in il cor e cura iau sun l'orgla mia bocca e s'enviars la prait e bo enviars la liaut. E quai es in difficoltà. Iau en provel da cantar un pau enviars il planceu. Quai dipende da mincia baselcia quai autor.
0: L'acustica variesce tot tenor baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dice Leo, in toc per se rimna, per se concentrar un po', era da un po' patetic forse. L'uso ent priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea di splevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi, o c'è che il plevon ha detto. Eba alla fin fece Leo in toc da movimento, da ritmus, da saltare era.
0: I usce in toc da sot, su nacu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forse piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mosse però ci pognir fatta musica da ball e l'orgel da baselge.

0: L'Alemanda, in sot popular, ci des qui a gnu interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arch musical. Trais personas ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Se jeu sunes il bo, lura mas jeu bo in Baselgia. Mia creta quel senta jeu in la natira, in ora d'ora. Sco turist mon jeu adina in les Baselgias, per ce c'è les Baselgias an in una certa atmosfera e in una bellezia dall'edifici e tot. Aber mia creta nun es in Baselgia durante il survec di vin, lura sun jeu mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in una forma da comunicazione con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals, detta naturalmente mo in otra parte centrale pro la lavusco organista.
1: Fece importante esta accompagnia il cant come in aivel. Qua è per mai sco panda mincia di il stox solos per mai sco musicista qua che è interessante per mai. Accompagnia es il normale, la base da tot.
0: Ma er pro questa parte da base detta difficoltà.
1: La sfida è ancora i plevondi sis strofes. Lui va a mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greif senza blinds da non perdere il dumbr dalle strofes.
0: Dombrare il vers del singolo scorals e lui era avere la survista da tutto il scorals ci dà.
1: Il problema è che in il codice da canzone state 7-100 differenti canzoni. Quei in una massa, io non conosco naturalmente in una grande massa di quelle canzoni, aber è dat adina il momento che in plevon vuol avere in una canzone, che va in una mai udeo, ni mai suonau, e cura qua e mo trais ni dus dies avan il survec divin, es qua schon un po' un stress.
0: D'una vart avair uno celeade in pasquitch per poder accomplir pretaises, da cele vart però sporge la lavur d'organista e la libertà d'esser creativa.
1: Jeu pren savens tox da piano, da clavazin, jeu pren quel tox e jeu patratschel co fa per suna quel tox sur l'orgla, in sabo suna fetch schwelt, e io sto adatta il stox per suonare, tox per il clavazzin, era sin l'orgla.
0: Usce in toc adatta per orgel, dai durante le prossime 6 minuti per voi. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello e clavazzin.

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Basel giant il center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. Ins per construir orgels novs tocca er el

0: tegni main d'exemplars existents pro ses mönster.
1: Quei es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mincetant ai restaurazions, neus obleras, oz indi. Avant 40 ans, der o sche una gronda fase, qui sa restaurables orgels. Las lavurs deren o sche bunas, hai qui sposa, mantenir qua qui deren nu fat. Mincetant ai am uda mainz, pro orgels, o qui sa giunta un register, o ci smüdora un register, ci spensa mai fis tu velci, ci svesa mo un otter clinch anti l'orgla. E allora splanisesce i vara contraps ci sunna a disposizioni e ci ci fa segnir.
0: E din special in quel sector de lavur sia in mince cas de vantaggio ci sap cer suonare un pal instrument.
1: Ci sa un pa in idea de clavazin, suonare il clavazin o suonare l'orgel. Jüde quai. In spezial, ci s'fa me antenne meint, ci s'va tunar l'orgel. E da un'idea, sco c'è l'orgel vend ovra e c'è ce l'ha da far, ma in anes una premissa.
0: I dertet l'ar musica da d'orgel, non es alci ci s'ha da far per forza, per poder praticiar il manster da constructur.
1: Da clar, ne tecle bler musica da d'orgel. Ma ho sen a schon un petox, c'è tecle. Ma jent, si desi in un concert, es... Per esempio, toxta Padre Davide, toxta The Lemens.

0: RTR L'Arch Musical.
1: Il giovane de 19 ans, Marcel Stecher, cumainza a quintar d'Orgels de Baselge, es bada be subit cel arde per quest instrument.
2: Es sono nostro stato va plädisch ums Orgels, tot l'in giardina, fin jo bern sono stato sonar. Da fatta London hai potuto sonare un Orgel. Il tono è completamente differente. Esce tu ti sminci alle stesse registri, è dunne differente. E questo è un punto che fa più l'antagiaire. Perché sai, egal se tu vas, è dunne otter.
1: I conir de dun lue celle provar ores lasciar fascinar dels differents clins d'Orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Nen nu fin già cedere, per esempio, gli oglarus cedere ne ade, und so vers la val eintix ne ha. Na, ir nu la clav per poter resonar sono i de don les dudes fin les traise bonura. Also les dudes remedi fin les traise bonura sono artras, es son urares. Però appena ti ars plagiar, quei perdes via. Per me pareva che ci avessero un'abbia 2 o 3 ore, ma non avevo detto, che poco mai essere.
1: In incitante, in vlida Marcel Stecher, era il tempo con provare ora ed arrangiare se avesse toxici del plagion. Dopo un tempo, possede in agen orgel electronic e con quel, al tantarotto, registra in arrangiamento de Down by the Sally Garden, ce l'ha fatto svessa.

0: Las novitats dal RTR.
1: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa iar in Chasti, quai in connex con in delict taglia che ne finu sang bitch da public. E da malix prige giù in a casa, persunas ne vignan bitch plezades. Quai in dus las temas ozza las diesch. A microfon Urs Müller. Bienvenuti. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa iar in una multa da bunmein 1 milione francs per via da omissione fiscale. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella si riferisce ad una sentenza dal Tribunal Federal, che saia avantmau nelle gazette stata media. Questa procedura ne sei ein bisschen stata inconoscente per qualche Prozess fiscals ne sei ein bisschen pubblic in Svizzera. Konkret ne Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration de Taglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei ein dazi nel pagament suspectus. Vincenz stat davant recira per qualche al sei senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Wust. Amalix ha ars irsaira in a casa, quai ha comunicat la polizia cantunala. Persones ne sain bicini desplessades. Per motivs de sigurezza sain er abitants de casas vicines finits evacuats. Suenter redund 3 ore sen els pompiers pudi stizzar il fieu. Da cochi a brigiana sai ang bicin conoscent. Per via della formazione de fim massiva sai la via cantonale stada serada pli resures. Nus mit entre la guerra in l'Ucraina, la Russia da nova maina tacia la capitale Kiev for dall'aria. Dalla satacis con drones e rachetes sain almain 2 persones finides mazzades. Redund 60 ulteriores persones sain venides blessades, quai ha comunicat il president della citat Vitali Klitschko sin Telegram. Plires chases ed in scola sain venides tonegiades. Ordavant all'armada ucranaisa avertì che la Russia potesse er utilizzare rachetes de mese distanza del tip Oreshnik. Ed anche in novità della Formula 1, George Russell e Mercedes parte per la terza giada in serie della pole position nel Grand Prix del Canada a Montreal. Da spera il Brit parte ses collega de squadra Kimi Antonelli or la prima riccia. Ils pilots da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten or la seconda riccia in la corsa. Or davanti a Russell già grigna la corsa de sprint avant Norris ed Antonelli. Il Grand Prix del Canada comincia l'ora questa sera alle 10, tempo svizzero.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia in tir grigion, a cui era dato in dita cialires con temperature da 30 gradi. In sur e sottselva dati 29 ed in lenge di notte dati 23 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Al programma Rumänisch in Domenica de Cinquaisma, quasi una bella fin d'anno da stede de tutte le due svarze dalle Alps, Flocceses e Rozzi in queste zone. Mio nome Tobia Faler, già vicino a venti una bella domenica con Gersulai, Piglie Pacific, Giodella Bellura, gli stessi noci a streccia tais giusta e gli stessi cessi giusta vil tambascer, Sprenzis con quel ciò sa bel.

0: La fin d'evna col program rumänsch, ter nus vo quei prossima mensch giusta pel jackpot del gio Cicciosas. Quel gio enzi nu per minuts, ent il jackpot sum già da 50 francs, per ce pudais già osse ponderir un po' ce plet ce cercens co trais qualitets del oggett cercio.
1: La chaussa vince vens duvrada da bella aura. La chaussa sa nins prender cun sai. La chaussa sa esser compacta.
0: Al giu cecciosas giuvens, giusto scu prossim, uas regalens però il prüm de tot una tazza. Nempi la tazza da RTR, a quel 5-8 anniversari, alles 12:30 vengen scu ad una las gratulaziums, e per oz vens clapo 5 gratulaziums inscritt.
2: La cupina. Presentado il bogn in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Valerio Casut da Falera po festeggiare oggi anniversario da Dejans. Er gratulò vignoz zia vegiantir a Dominic Koller da Ardez. El vignoz 25. Patrick Kohlenberg da Pani po festeggiare oggi a 40 anniversario. Emika Lörcher da Tinizong sur vignoz gratulazioni per sia 73 anniversario. E Barla Monego Vensin da Muster ad ella vin gratulò pel 80 anniversario. Anzi, gratulenz ad els, tuats, zia vegiantir, regalenz al prim usa la tazza da DRTR per questa domenica da 5esma als 24 meci. Scia cognosciais a qualcun ciozza anniversari e ci ves gust della tazza da DRTR, allora podais usa telefonir 0800 20 25 30.

0: hai cinquaisma culcianil rumensch per regalir la tazza da DRTR da questa bellissima domenica de stet. Deus al telefon a Nicole Arpagaus. Normalmente stola a sun vich, ma el odit celes al moment giusta sun mises. Bundi, duana Nicole.
1: Mindi.
0: Stai pacific sun mises.
1: In quella bellezza aura c'è un sta pacific. Si mises.
0: Ci es fa una domenica de cinquaisma su mises?
1: Ah, nus veni in Budenska famiglia dine de cinquaisma svenzi bia il meglier temps, lu veni inza si bia laura a mises.
0: Ah, che cois? Che cois melder custer in colonna sulla A3 des?
1: Let's away, Didi.
0: Duane Nicole, ella regala la tazza de dots a qualcun ci ha un anniversari arduant.
1: Yeah. Also, ja lass budien da la Scadiola alla Gabriele Mon, si sum vich, alla sa festival si chun contava. Nus divijain to bien della da celebrain du da fein viva con ella. Ella ai e mises.
0: Sul gli stess sul medem mises o sul in
1: Na. Na na to den in alter liu, also nus essen mises la lumnezia in tedem in tevrin ad ella ai si braila mises.
0: Ah, ok. Allora non si può probabilmente fare ciao da un mises all'altro.
1: Yeah.
0: Duane Nicole, noi tramettiamo fisico gente la tazza da DRTR a Gabriele Mon per il 50° anniversario. Speriamo che l'ho dia e che l'ho gusto la tazza.
1: Yeah, l'ho sperato.
0: E da voi ci vuoi una bellissima domenica del 50° Pacific su mises.
1: Grazie a te, se mi ont.
0: Merci,
1: Mitch.
0: Adia.
1: Senza la sé. Adia, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: La domenica ans mesdì de cinquaisma nus giuvens erots al cecioses ent il jackpot sum 50 francs.
1: Cecioses.
0: E dots cercens d'arcio al plet per un oggett cio quistes trais qualitets.
2: La ciaussa vince vens duvrada da bella aura. La ciaussa san ins prender cun sai. La ciaussa sa esser compacta.
0: Hai, c'è plet vegn cercio. Vosa podais telefonir, dir tres vossas propostas e forse guadagnir quals 50 francs. 900 20 25 30 is al numer. Nus guardens scho cacciun a in giuvigna oz in Andret, al Tobia Faler, c'è cioses. C'è il telefon. Buon dì.
3: Io un provo con la melona d'aua, vaffer melone.
0: La melona da dove? O la gugent melona da dove?
3: Ma lecce va un busci gugent, la gallia mi la chantera.
0: Quella su più duces, ne vaira?
3: Sì.
0: Erbumes. La melona da dove? Es può prendere con sai la ciosa e può essere compacta, ma qui non è la melona da dove. Grazie Fitch, Dona Venzin.
3: Grazie a lei.
0: Bella domenica da cinquaisma, addia.
3: Grazie, sono mio un addia.
0: Al Gio Ceciosas. Cinque proposte es può fare, 50 francs sum entel jackpot. E dozze sbada, c'è sbell'ora e la liet è probabile cuore. E foco ciò sotto con forza tagli radio. Ci c'è voglia da guadagnare 50 francs, può telefonare e questo clinge, ma di tu. Al Tobia Faler c'è ciò, c'è il telefono?
4: C'è, ben dica, e duf, da surai.
0: Buon dì, Don Imelda.
4: Io dico la tasca da tenere fresca, also cura la tasca.
0: Oz, specialmente importante, per mettere in le scalandas. A tenere freit.
4: Oh, c'è carne.
0: O carne, c'è ce vuol. O melones de dova, o melones de gallia. Tot funziona. Ha, volens guardarci questa giusta risposta? Qui non è la giusta. Grazie, Don Imelda. Un'altra volta, bella domenica.
4: Arrivai. Ciao.
0: 50 francs sum entil jackpot del Ceciosus. Nos vessens encia. Trais propostas ci pudessin ir fattes. E la scienza virtu poi in las lingias, volens guardir. Ma è de tot in cleta, ces fo oz, quel cios oter, cu tagli radio. Però, quest poer tagli radio cun fer quel cios oter, qual oggi es er. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cun qualò cresce il jackpot del Ceciosus sun 60 francs. C'è giovens l'ora da men per 60 francs.
1: Ceciosus.

0: workshops vein colio al teater e l'arte col tema del clima. Al Böt saia da s'occuper de quel tema in un mod artistic. Als resultat de quels lavoratoris, quels vein lura musos in giun ad un exposizion. Al lavoratori de dots comenza las 10:30 e dura tutta di fin alas 5. Al lavoratori vein fatta cuira al Höhenbühlweg Nummer 10. Ci stai dopo una domenica in compagnia in chiesa da scuola, al sia mesdì dopo il caffè e torta con Gius, qual sia mesdì in compagnia a sdrizza tutte le generazioni, al sia mesdì in compagnia comincia l'1:30 e dura fino alle 5 in chiesa da scuola a ci stai. A Vella in Vallumnezia esotz la vernissage dal Clom. Il Clom è un nuovo cudus decent ecumenic dalle baselges dalle sure sua selva. La vernissage viene fatta in tre parti. Il primo doc un cul divin ecumenic cul spirituels Peter Arecker ed Ania Felix Candrian con sostegno del cor masdo da Vignogne. Loro vi presentò il cudus e alla fine doc un aperitif comunival. La vernissage del nuovo cudus decent Il Clom comincia alle 5 in baselgia parrocchiela La Plaif a Vella. E ci ho voglia di dire guardare a Turic un'opera, può fare quello alle 5, l'avevamo so questa sera al touch, Secretezze da Susanna, un'opera da Ermanno Wolf Ferrari in un act, l'opera avevamo seda il teatro Stock a Turic, e l'avevamo organizzata il ram del festival da Operas Cortes da l'opera in Giardina. L'opera comincia questa sera alle 5. Il cor masdo Surawa e il cor masdo da Surain c'entra in questa sera cuira il concerto con la nuova opera Viasperes Romances. Il concerto comincia questa sera alle 6 entro la baselgia della Cruce cuira che da una casa dalla sera e da me l'undersdì di 5 si può aglire agli stessi concerti entro una volta a Zug entro la baselgia Bruder Klaus a Zug Oberwil. Quel concerto comincia alle 4. Ed un concert dopo questa sera era in sella polivalente da Nice. Questo è un concert dat instrumentazione nuova con 12 instrumenti nuovi. Il concert viene organizzato e suonato dalla Società di Musica da Nice Tavanasa. Il concert comincia alle 8 in sella polivalente da Nice.
1: Il calendario.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pajar in cestida per mein 1 milion francs, quai en connex con in delicta taglia che ne finus an bitch da public. E da Malix brige giù in a casa, persunas ne vignan bitch blessades. Quai en dusels temas, ozzalas indisch, al microfon Urs Müller, bienji. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pajar in a multa da bunmein 1 milion francs per via da omissiun fiscala. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenzia dal Tribunal Federal che saia avant maun alles gazettes data media. Questa procedura ne sei bitch da den conoscente per qualche process fiscals ne sei ein bitch publics in Svizzera. Konkret neue Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration de Taglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale curenta sei andats in il pagamento suspectus. Vincenz statt davant recira per quai cal sei sen recisco chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. A Malik sa ars ir saire in a casa, quae a comunicia la polizia chantunala, persunas ne saim bitch finides blessades. Per motivs da si direzza saim ne abitans de casas vicines finitza evacuats. Il don material saia considerabel. Sventer adunt 3 ore saims pompiers pudisti zar il fieu. Da cochi a Brigiana saiam bitch inconoscent, per via della formazione de fem massiva, se la via cantunala stada serada pli resures. En l'ostal Congo sederase il virus debola vinavant, entant sa il dumber d'infektions augmentas in burmai 900, passe 200 persone sain mortes en conseguenze dal virus, quai an comunicia la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO, parte d'entanto il fatto che il numero dei casi effettivi sia marcantemente più grande, per cui il virus sia probabilmente rotor già emnes più baut che finus specia. Tenor la Cruz Cocna è nominata mai di tantos volontari già infectati la fin de mars e d'entanto morts. L'Organizzazione de Sanidad dell'Unione Africana avvertisce che fin 10 paesi africani potessero essere pertucciati dall'epidemia.
0: La meteo.
1: Erozza ti bler sull'egli lentir grigiun, a cui era dat indite cialires con temperature da 31 gradi. En sur e sotto selva dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi. Ed erli in disdita ciuncaisma dati indita cialires a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 tagnesce il traffic tranter quera sit e Rottenbrunnen.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Flot Cesses Tiers al concert sin gewisch, questa domenica als 24 maig. La domenica del 5esma, fin alle 2, spudais dir 3 vos gewisch de musica e saluder a chi ce vulais gugent, con ce musica ce vulais. E da mem clapais giust enci notte la chance de dir 3 vos gewisch, da mem lunderdì del 5esma, doque ne pe giust enci notte in concert sin gewisch, scuaduna da venda la sündisch. Al microfono sua compagnia vers gianter al Tobia Faler, gewisch bun divertiment con vos program de musica. Vos giavus de musica pigli gugent incunter da vende duessa, non l'occiant, venc, venc e cinc trenta. La slinge summa viertes, ci ci vol po telefonir e col giavus de musica pudais er giusta saludere qualcun questa bellissima domenica d'estit.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, che cosa il concert sün Giavüsch. Il prüm Giavüsch de musica de Dotz, quel vegn de Savognin, de Claudia Barandum. Bundi, donna Claudia.
1: Bundi, tutti insieme. Ed è giusto, per giusto l'occasione di gratulare a mio figlio Nicolin Barandun, ci vengono 36 anni e Nicolin sta in cappella. Gratulare, ci avete tutto il buon per l'avvenire. E ci avete musica Nicolin, avendo 20 anni su me con Nicolin da cappella e da San Mignum al concerto di Totenhosen, avendo 20 anni. E ho successo con gente, non c'è nessuno di Totenhosen e già vedere Nicolino un bel di anniversario.
0: Non sperenz, ce l'ho udia questa gratulazione e ce l'ho do a simpustut al Giavüsch de musica. Non sens mi sent, di Totenhosen tage vi dise. Grazie a donna Claudia.
1: E già vis. Fede dot la musica.
0: Fede dot la musica, qual è ser di Totenhosen al più importante.
1: Parcels Chantunais.
0: Parcels Chantunais, Oden era un po' incocciosa della musica.
1: A questo sono come, cos'è l'istesso?
0: Forse ho da qualche nota.
1: Grazie.
0: Donna Claudia, bella domenica di Cinquaesima sul balcone.
1: Ciao.
0: Addio.

Die Totenhosen, Tage wie diese, già un giorno da Claudia Barandum da Savognin, ci passenta questa bellissima domenica sul balcone. Ella saluta con quella canzone a sia figlia Nicolin Barandum da Chapella, ci può festeggiare oggi anniversari da 36 anni. Che cosa è il concerto in Giavush in domenica da 5esima? Vus podais dir tres c'è musica c'è vulais, c'è c'è tenzela, sunenzela, al numero 0800 20 25 30.

0: Voilà, che cosa era Nico Santos con la canzone Rooftop. Vostra gleis il programma Rumänsch col concert sün Giavüsch. Il prossimo Giavüsch de musica vende da Schluein, da Anna Maria Vincenz. Buongiorno an Anna Maria.
1: Ja, benji. Und zwar wollte ich viel benji de quella sura scheu, aber ich fette da tina. Ja, la l'inzerit in egamo e cara miccia a Jon, a da Quera, per mia famiglia che è per tutto un turno, che è per tutto il mondo, e tutto il mondo che conosce me, il principale è un'insolizia di falere, e tutto questo, e tutti una bella domenica.
0: E tu hai una domanda, perché non ti avvisi la più buona di, venci per solo sündi?
1: No, quindi tu per dire di me.
0: Dici la già buona sera, se vuoi la sündi.
1: No,
0: hallo. Hallo, hallo. Qual è il Don Anna Maria, ella ha un giovane di musica, noi siamo insieme una canzone da Céline Dion. Ci sono un'altra partecipata dal 1988 per la Svizzera al concours Eurovision della chanson. Ma noi siamo in un'altra canzone, L'Étoile, la Steile, era una bella canzone. Quella è la glenzosa. Ho la planz però, questa bellissima domenica del cinquaisma.
1: Io sono un grande lato, bell'arco, e mi ricordo che con turno, tocca anche da più grandi scalere, quando lui a casa, se lo vuole a casa, non breve.
0: Oh, che cotuna pacifica. E già visto della, in avanti, una figlia bella domenica del cinquaisma, e rosa taglenz, Céline Dion, L'Étoile.
1: Yeah, io un grazie.
0: Perfetto.

0: Céline Dion, l'étoile, Giavijo, d'Anna-Maria Vincenz, a Schluein, ci des giusta a Lax, sper al Lac, a giodair al bel panorama. E da Lax, Genzosa, a Pardomet, a Muster, ter Monica Stadler. Bundi, Dona Monica.
1: Ja, bien di, Tobia. Ja, ja, le sei, dass jo, sin tun kaisemus in Zalit, a meia familia, mi uoma, de l'ouvra, postautoschaffer, mes friuns, mes fonds kunt a tots chicken kanosha mai in BD od de chun kaismus a la casa San Giuseppe kul maina casa la maina casa tutto il personal a tots kusadens in BD be in BD aus der vacanze so de vetzel als push per in jam na casa San Giuseppe a tot bien a tots
0: ed ella jo da erin point
1: je
0: ella jo da erin point al sulai.
1: Yeah, yeah, questo discorso è molto io sono buongiorno da oggi, fino a non si grilla, cartaivel.
0: Ah, super.
1: Un film fallo, yeah. Ok.
0: Allora, già vi buon appetit, spero che l'uomo odia in il bus, al già vi musica.
1: Yeah, genau. Per me, da oggi, ho una carta già vi Andrea Berg, da letto per il web, buongiorno, una canzone.
0: Andrea Berg. Wenn's ja to, wenn's mir sent, ein Herz braucht Rückenwind, der Glenz fitsch mir sent. Duana Monika Stadler, Adela in Aent, una bella domenica de Cinquaisma.
1: Gen, grazie fitsch, ad avus di cuir alue.
0: Grazie, adia.

0: Andrea Berg, ein Herz braucht Rückenwind. Giavijo de Monika Stadler de Pardomet, che cosa il Konzert Sünge Wüsch tal Radio ci emette rumänsch. Questa bella domenica de Cinquaisma ed al prossim ci de Sümmises oz a giodair al Sulaje Stir Pacific is Battista Schmidt de Muster. Bundiser Battista.
1: Ja, bien, wie.
0: Il tuo te findevna su mises, se suas domandi.
1: Na, aina moin bona. Jeste je on da faš ibi a casa ka pogleti buen da venisi kru.
0: Qualopo er esser positiv. Però conosce bel sulai e su mises melder, ne vaira.
1: Je kao i balecce, je kao i vera moin biosa. Ca vera moin godia, adai, je tip top.
0: Et a chi vuole essere gugente saluder con sia già vuoi de musica?
1: Solidale si viene gada a mia donna che momentan vi è in cucina vedo cucina a lui le si solida al vicino da sotto a più che in esido e di già del bella stunca is ma sa si può veni tocca si te smet in bien caffè de si si cau
0: e doc quel cosa boom doc un boom minuto al schmetzatz.
1: Jo, ja sam njem popiče kidat, njem zaju bo. Aber ja mu neki deti šance će bijen.
0: Eđa viš i mi će kas un bum apetit i d'una bella domenđa su mi zes. Ed el o černija kolčosa dal Lendler trio Stocker buoba e el volava kolčosa žvelt. No zem mi zent una schnell polka ader Klause Pass Kilbisch. Pareš, c'è Gers Oden, questa è una bella, un bel touch. E da Delser Battista già vuoi in avent, bella cinquaisma e c'è stata Pacific su Mises.
1: Sì, ad avu segno che era bella cinquaisma, sì, spesso al te gude lau. Scopo che ho capo, ci chiamo la balezza.
0: Anz denz tua te fadia. Grazie figli, Ser Battista, arrivair e c'è stata bene.
1: Grazie a lei, adi.

0: Ländler-Trio Stockberg-Buaba ader Klausepass-Kilbi una Schnellpolka Giavugeda da Battista Schmidt da Muster. El salüde con quale chansum a sia duana, ci des giusta vidal cuginer su mises ed als chantunais, als vagins da so advart, ci possen chavöglian lura passir gugent pel caffè ol dit. E nus genza da Muster a Zur Casti ter Flora Tomaget. Bundi, dona Flora.
1: Bienji, Tobia. Io l'essere la mia famiglia con tutti insieme. A lui l'essere la il scorso Mishadai, il corso Vraua, il corso Surain. Nus vai notz concert, giù quera, ad me un giù zuc, all'essere già tutti in concert. Con la canzone Mia Cina.
0: Quella te glenz, il concert comincia dal rest alle 6 e la baselgia della Cruz a Cuira, che ho una casa dalla Saira per quale si voglia nir, e da me è il concert a Zug, ad Oberwil e la baselgia a Bruder Klaus. Quel concert comincia da me alle 4, service di RTR. Buona Flora.
1: Le bain orientaus, ne ve.
0: È già vus un bel concert, c'è tua funzione, c'è tua tuna ben, e non sta glenzo al cormice dao suraua con mia cina. Grazie fich, dona Flora, adela in avanti una bella domenica. Grazie.
1: Adia.

0: Al cormasdo da Surau adere chico mia cinna giavijo da Flora Tomaget da Zurkasti ci centa zves col cormasdo da Surainscha den Kletin Andret ci ho questa saira concert a Cuira. E da Zurkasti genzo sa direttissima a Brail in Surselva ter Duana Imelda Schmidt. Bundi Duana Imelda.
1: Bundi Tobias. Io lascio il solidar moie famiglie con fonds a solidar con i gens che in turn pilesi von solidar a divisato bien als Marcellus che nel sils del spital divisato bien col soldanella schottisch.
0: E quel taglenzos, la cappella soldanella, cool soldanella schottisch. Adela Duana di Melda in avent, Duana Imelda in avent, una fitch bella domenica de cinquaisma.
1: Yes, a million di radio, team di radio Monge.
0: Grazie fitch, adia.
1: Adia, Tobias.

0: La chapella Soldanella cul Soldanella schottisch giavischò dat Imelda Schmid de Breil. Ella saluda con quella chansum a tuorls parenz e conscienz ed impustüt a tuorls amalos e giavischa buma meldrament. E de Breil genzosa direttissima illa bella vallum Nezia. A vella ter Pia Broder. Bundi dona Pia. Dona Pia?
1: Gebiengi.
0: Bundi.
1: Io lesi una gada di avvisare a mia famiglia tutto molto bene, una sanità, ad un grazie fatto per quei viaggi che non svangiù c'è l'anno, è stata bellezza, ad avvisare a tutti i vicini, parenti, conoscenti, insomma a tutti che non conosce mai in Fitch, ad avvisare a un caisma, così il sull'aglio, senza vasina, dada.
0: E noi esel viedi ia, se so as domandir.
1: Nus esen stai a Prag.
0: A Prag jenaz o a Prag Cechia?
1: Na, a Cechia.
0: Dere la prima volta a Prag? O dere
1: quei? Con trenda noc.
0: Ui.
1: Con nos beatis, nostra figlia Agnes Saubus, Riender. A questa balletia.
0: Dere la prima volta a Prag o dere quei?
1: Na, la seconda.
0: La seconda volta. E Paola, a comandir Prag scuzitet per fare una visita?
1: Si gira Frank, tu ci cala possibile data da plesir dec io a Prag, qua è in balletia marcao.
0: Venze udia, ma er Prag è nato in grigium, vela la pegna da visiter, se svol.
1: De. Non giovane stata nascirs. A quei bolognes non
0: questo è giusto intorno. Super, isce. Dona Pia, ella ha già visto il Schweizer Gofa. Wenn's mi sente, una canzone ci si fa perfetto col bel sull'aglio di questa domenica. Nempe, Gofa Summer, quella ta glenzosa. E già visto ad ella in avvento una bella domenica ed un saluto su vella.
1: Qua già visto una trova maniera quiera, ad un grazie per tu, le sbelle che mi sento.
0: Grazie, Ficium. Addio, Dona Pia. Bye.

0: Gofa Summer, Schweizer Gofa, una bella canzone der steht, Giugeda da Pia Bruder da Vella, ella saluda con quella canzone a sia famiglia in Pustüt e sin grazie pel bel viedi, c'è infat di quart a Prag in Cechia. Ed ora gens direttissima su Andiast der Daniel Alik. Bundi, Sir Daniel.
1: Quindi, io ho detto solidario in prima genitori, tu entri in parenti, tu entri in vicini, tip-top, che ho vai, che ho per casa, da lo quasi che conosce mai, da non mi naiva, da lo lungi, e quei cibi all'ora che ho, quei fa bene, quei ben pagliato tutto.
0: Quei buon per tutto, per l'ort e per l'orma e per la luna. Una bellissima domenica del cinquaisma. Ed el soggia vi una marcia, un po' in qualcosa ci motivescia, e noi sens mi sent al Zürcher Sechsi Lütte Marsch della Stadtmusik Zürich. Quel taglenzo essa, ed ad el Sardiniel già vi sens in avent una fitch bella domenica.
1: Grazie
0: fitch, arrivai.

0: la formazione Mia Mia da Lengia Digna Bassa con la canzone Grazia ci dà a voi. Già vedo dat Aita Dietrich da Martina. E che cosa già sto l'ultimo saluto da Dots al concerto in Giavush da questa domenica al 24 maggio, la domenica del 5esima. E dopo se guardens, ci guadagna al Puschel Flores da Dots. E tir la Büscia, ordos Giavush, da musica, da questura. Augmentens la tensione, come dire un po' il Fels, così maisa, Puschel Flores da Dots, guadagna Monica Stadler da Pardomet. A Mustier. Cordiale gratulazione e del rest da vent delle sündes doque da mem encinote un concert sündjavus. Perciò da mem lündes di de cinquaisma is fin de una prolungida e l'ora doque giuste encinote un concert sündjavus.
1: Il concert sündjavus.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
0: E dos es bogia las dudes, l'ora doce las novitets, oz cu la Maria Fiali, sperece restais l'andervi e già vis già oas un buon appetit.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Malix a Ierbrija in Achaza. At en la capitala ucranaisa Kiev ai da attaches massivas ordalaria. Od stati aura suia jiva con fina 30 in graz a quira. Iele studisch per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En la vischnanca da Malix a Irsaira Brija in Achaza. Scola polizia cantunala a comunicà na sa in aginas persunas venidas plessadas. Il don da material sa è considerabel. Per motivs da segirezza sa in erabitans da chasas vicinas venits evacuats. Su entravar 3 uras aines pompiers pudistizzar il fiu. La ragion dell'incendi na sa è anche pecian conoscenta. Per via del Blair Fim, che ha dato tras il fiu, e la via cantunala sta da serrada pli rasuras. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jar in una multa da bunamain 1 milione francs. Ragion per quai è che il naia Becz declara 3,4 milioni francs in sia declarazione da taia. Quai rapporta la Sonntagszeitung che si referesce in una sentenza del Tribunal Federal che sia avant maun alla Gazzetta Stata Media. Questa procedura na sia Becz stata conoscenta per qualche process fiscals na sia in Becz Publics in Svizzera. La cifra suspectas in la declarazione da taia sa in daras in e in connex con l'acta d'accusazione della procedura penale occurrenta. Vincenz stat davant recira per qualche el sa sen recis co chef della banca ter vendita sa firmas. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. La Russia ha da nova main attaccia la capitale Kiev ordalaria. Dallas attaccias con dronas e racchettas saen 2 persunas mortas, passa ciuncanta ulteriuras persunas saen venidas plessadas. Quai a comunicà il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Pliras chasas ed in a scola saen venidas tonegiadas. Tenor il presidente ucrainais Volodymyr Zelensky aia la Russia plin avant per l'imprima giada utilizza la racchetta da mesa distanza dal tip Oriesnik da tiers della capitale Kiev. Questa racchetta veng temida per via da sia gronda forza destructiva. En il ost del Congo sa derrasa il virus da Ebola vin avant. Entant sa il dumber d'infektions augmenta sin bunamain 900. Passa 200 persone sein mortes in conseguenza del virus. Quai a comunicà la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO parte dentante al faccio che il dumber del scas effettivs sei a marcanta mai più out, per quai che il virus sei probablemente rut orgia emnes più baut che fin us specià. Tenor la Cruz Cocina in un aidamant 3 gidanters volontaris, già infectats della fin da mars, els in entant morts. En las Filipinas es balonà in edifici con 9 plauns che era anche in construzione. Tenor las autoritats seien fin usse 24 persones venides salvades, fin a 40 persones pudessen anche esser serrades en sud las restanzas dell'edifici. L'edifici, sacciata in la città Angeles City, varo 80 km da vent della capitale Manila.
0: La meteo.
2: Oggi resta l'entirgi sulle IF, quai con temperature alte da stat. A quera dati fino a 31 gradi, in la sud-selva fino a 29 gradi, at in la Engiadina Bassa fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Stati Colonnas in direzione Sit, tra Terquira e Giuvalta. Jede quintar con var 15 minuti de pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tres la domenica dal 24 meci 50 ma col Chanel Rumench fino alla mezza vocaternus pel 9 cudus de cent ecumenic pel azur e zoat selva quello al titel Il Clom c'è il contegna tot e per c'è le segna fat udins giusto scu prossim e più tard guardens a Vella in Vallumnezia e noce che do un orgel cizuna tot da sé. Mio nome Tobia Faller già vis un'interessante mezz'ora in queste zone
0: RTR
1: Mes Radio
0: Mia lingua.
4: man vergleicht sich

0: Oces domenica als 24 meic, oces cinquaisma e precis oz survenien las baselgias in sure suat selva un nov cudes de cent. Il clom o quel nov cudes nom. Il speziell vide quel cudes es, cio quas un cudes de cent ecumenic, pa la baselgia cattolica e reformeda. La Natalia Weber ans quinta scuce quas nia a quella collaborazium.
1: Ils babs de quist chanzoneri sun dos teologs, per la vart catolica, Andri Casanova, per la vart reformida, Jan Andrea Bernard. L'istorge del nov cudes clom vava cumenzò cun un simpel e-mail, raquinta Jan Andrea Bernard.
2: In a mail dils 8 mars, tu me li sciocci dat Andrea mi, che le domandau me c'è manedes, che io savessin de fa ecumen. E lui è telefonato. E dice che qui vende la parte cattolica, dice io.
3: È un buon mondo cattolico.
2: Ma questo è proprio in una nuova enciata.
1: Un nuovo cominciamento ci ha però portato con sé un perfido durante la realizzazione.
4: Quindi c'era naturalmente con certi plaids tipici che i reformai e i cattolici trovano. E nias, si dice, praticante, nias, mince di, aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differente del text, e quei stuem nus en flanes legazion.
1: La lingua religiosa es differenziesce simplemente perci che les primes traduzions de la Bibla reformeda deriven de l'ingedina. Enrique Zanova o ergist un exempel.
5: Il classico è Gliergia a Gloria, che i riformai trovano la forma Gliergia, che si conosce fino a un milione di latini, e il sursilvan cattolico si trova Gloria. E poi quello che la domanda, che cosa in turno con qui, e adesso in altri punti abbiamo deciso che è più pragmatico.
1: La soluzione è mantenere la formulazione originale. Con questo cudes clom è una collezione di bgeres canzoni con differenti vocabularis e differenti etezze, posso quer dire differenti forme.
0: Cici vuol savare da più del nov cudes de cent ecumenic il clom palazure suat selva, chat da più su rtr.ch, los occupa l'emission Vita e Creta da precis quel tema. La vernissage del cudes è questa sera in baselgia parrocchiela dalla Plaif a Vella in Lumnezia. La presentazione comincia alle 5. Da me mesdì alle 10 venne il cudes lo rappresentò in Valchons a Zirem in baselgia parrocchiela da San Martin. Quell'evenimento comincia da me alle 10 e la sera alle 5 dopo da me anche una presentazione in baselgia cattolica da Sagogna. Al cominciamento da tutte quelle presentazioni dopo un culto divino ecumenico.

sia stüt.

0: Mezdì sulle ondas rumäntsches, giavüsch in avent bum appetit. Ans wenns udia dalla vernissage del nov cuders de cente ecumenic il clom palasure sua selva, ci des quista saira vella in lumnezia alla vernissage. E nus restens giusta vella, loveng er suno l'orgel, sun er l'orgel non es extrem di raso la scena da musica e tels fans da musica. Quello bada Albert Spescia, el es magister da musica alla scola da musica sur selva ed anterior presidente della Societet Chantunella dels organists.
1: Ne vei e pipau, che sorts che prendem parte il survecci di Vinna scia, allù, vesio e qualche rust della scuola di musica, il Zafons an halt lu buclat con la relazione Tirina Orgla, biars che stun in clavezzin.
0: Per to cede da quel mengel, dat organist sein erles bleifs in sur selva?
1: Also nu svein in mun conso d'organist, che vuol gli, e schonda per tutto ez cicca sunna, den ton in tec per cristesso se forse bu esser gat angajaus, Minche solia, fin di anno, son da domenica con una lorgla, fus bici, des in teca, cin ves pliers.
0: A vela in Lumnezia o quel mengel da de organists schfurzo als responsables da desser innovativs, so da lur solutium del problem, rapporta Lania Furg.

0: L'orgla en la baselgia de San Vincent a Villa Suna, e quai, senza che i pedals e la claviatura se muenten. Quai è possibile grazie ad un pign apparat che vende registrare i stocks che organizza Suna, ascia Marcos Gier, il presidente della Plaif Lumnezia Mietz.
1: Organizza sa registrare quai, il plevon in sei arva l'orgla, Michel, son che è un portavoce, mette in il stick, del sa da bontina, vendi la tassa, il... Ma che lo va ben quei toghe va su naus live a buon modo in boxa. Also quel che hai in Basaglia c'è il mero buona vossi che uni c'è traccia che l'organista se gli chiede se uni sco normali.
0: Tenor il presidente era la mancanza d'organista il motivo principale per quella situazione tecnologica.
1: Il manco d'organista che è questa vaina non venno in organista è un giufna aber se è mero il sciocco intorno e se non dovrai in negata, quella in vacanza ne sa buo essere che gli hai fatto greve da sornizia che venne se una. E per quale se non chiosi in quella variante.
0: Con quella variante tecnologica venne il bordi un po' più leves per i spaux organizzati dall'Lumnezia, da Michael Storm buo essere presenza a mincia messa. Qual è un avvantaggio che Marcos Gier accentuisce?
1: Non svegna sepolture, per esempio, gli anni all'organista sale o buo essere che uni. Se si grappa in una sepoltura, si ha un po' imprenevole, un po' digno, se in sa questo dell'orgla suona e il davos con la barra, nell'urna, va giù a doni, che sa suona questo che non suona in il bianco.
0: Organista trova tutti i neoni all'Lumnezia. I stocks sono nominati per venire suonati e registrati da DNCC. Plinavon, a quella integrazione tecnologica, scuola venire fa e la baselgia da San Vincenzo a Villa, piuttosto in eccezione.
1: Quella giudegia, ma si può, quella si muore, ma si quella si sa in ro, ma si può fare, quella vivignogna, ma si può fare. I trovo quel speciale tipo, ciò che si può elettrificare, digitalizzare in quel senso.
0: L'orgla sta per essere regolata electric pneumatic. Le FIFA spiegano ogni in impulso elettrico. L'esempio di Vela è mince tasta, mince pedal e mince register di un collegiaus Lyon 2022 con un computer che si sampla da voce la colisse dall'orgla. In se c'è, che è buon possibile tirbiare l'orgla e l'Lumnezia, da mai che le venti rigide meccaniche main. Esce la tecnologia sa gida e l'esempio di Vela da mantenere i tunes dall'orgla in Baselgia. In recept general, che funziona dappertutto per scegliere la sfida della mancanza d'organist, date token da keu è un bo.

0: Ray Garvey, Take This Heart, in domenica de cinquaisma sur mezzdì, o se giusto sto la mezza. Nus nins già tala ura allegraivla dalla sgratulazions.
1: La sgratulazions. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Gratulazioni per 5 giubilari se il clapo è iscritto. A chi ci viene gratulato con c'è musica e c'è buons giovius udinzo se giusta. E sono Tobia Faler, giovius un pacific mesdì, buon appetit ed in avanti una bella domenica del cinquaisma. La prima gratulazione, quella va a Falera, a Valerio Casut, el vignoz de Jans e per el sognides quistes lingias co. Car Valerio, nus gratulain a ti de tut cor, sintiu diajavel gi de nascientia, giavejain a ti tut moil bi e bien, bia clece buna sanadat, che ti has vin avon grand plager cun tiu hobby il balapai. Stai a in car, scotieis, nus vein fec bugentei. Quei giavija a ti tiu frar Mauro, tia sora Livia, bap e mumma. Elsa ci vision per l'anniversario da Valerio in Tösch da Hecht, Mon Amour.
2: Ich fliege um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du. Oder mindestens

Hecht, mon amour, giaujo per Valerio Casut da Falera per sia degevel anniversari da sia famiglia. Ad Ardez o Dominic Kollerots anniversari da 25 ans, el survegni una gratulazium dat Anina Mengiardi. 25 ans sunt fin già passats, despö c'è no vain da stünir nona e bazzegner. Mestiar Dominic, tu es e restes il prüm abiadi erci sun naz in da voroda a mo nov chars. Da teis flots tra miles e da ties aventures sur il spas con totes ores, tad laina figient e vain ad una gran plagiair. Infinites e belles algordanzas vain passantà con tai e per quai per quai vulain oz gratular a nostiar Dominic e giavujar a tai in avant sandà, plagiairs, blera fortuna e blers viadis col camion ed otras quattro rodas sainz accidents. Una grande branclada da tia nona e bazzi. Pel Dominic Koller taglenz un bel touch dals Rümligeng, dalla Rümligeng d'Ardez, il Contiliet da Kilian Schnidrick, una registrazium dal 2023.

La Römligang dat Ardez cul Contiliet de Kilian Schnidrig, una registrazione del 2023, già giù pel 25 anniversari de Dominik Koller dat Ardez, de sia nona e sia bazzegnar. A Pani, in partenz, po Patrick Kollenberg festeggerotz un anniversari arduant, el vignotz 40. Car Patrick, sintiu natalezi gratulain nus a ti cordialmein e giavijain a ti tut mo il bien, bia plage con tia famiglia e con tia clamada scumeina camion. Curonta candelas sas usestitza sintia tuorta da natalezi, quae giavijin a ti tia duana Michaela, tia figlia Jana, tio figlio Nando, tia sora Gabriela, tio bab Moritz e Marisa. Car salitz e gauda quei bellezia G. Elsa Sjöjen per Patrick Kollenberg, Lechensum dels Partyhelden, Dini Seel, Achli, La Bambalalo. La

Als Partyhelden dini selach li la bamba la lo. Già giù pel 40 anniversari da Patrick Kohlenberg da Panì da sia famiglia. A tini zong da qui oggi un anniversario da 73 anni, quel po' festeggiare Emi Kalörcher. Questa gratulazione mi scrive da Perella. C'era mamma, tata e sera, nos tots già vijagni a te angal il miglior per tia vetta, con son sanadat e ci ti veges bler sugliei ci at accompagna. Resta an avant, scute ist e nos angraziagni per tot. Sen bel moments e cer saleids da tia figlia Daniela con Urban ed il special saleid da teis dus biadis Pirmin e Maurin. Elsa's Division per Emi Kalörcher un touch da Heintje. Ich sing ein Lied für dich.

Heintje, ich sing ein Lied für dich. Erst la fin der un po abrupta. Già vijo per Emi Kalörtscher, da Tini Zong per sia 73 anniversari da sia figlia Daniela con Urban els duas abiedis Pirmin e Maurin. Un anniversario dat 800 anni pognir festa gio oz al centro da Sandet Puntrais a Muster. Lo Barla Monego Venzin oz anniversari. Preziada Barla, sil 800 avel di de nascienza, gratulain e giavijain nus buona sanadate contentienza, vus esses ina roasaivla et engraziaivla persona. Gronda premura avais vus dalas bialas flures che avais encombra per essersi il current legis vus mincia di La Gazzetta. Gran plagé avais vus dalas visites, seggi quei da confamiliars nidat en conoscenz e gudis il temps che passantais ensemen. Cara Barla, nus giavijain a vus oz in bidi da fiasta cum bialas sentupades, buns discurs e moments plein plagier. Cordial salits da concussedenz, personal e maina casa dalla Puntrais a Muster. Per l'ocentoce evel de Barla Monego Venzin as Division Els un touch da Mozart, die kleine Nachtmusik.

0: Die kleine Nachtmusik in G-Dur de Wolfgang Amadeus Mozart, suno de l'Orchester de Chambra Polac, als Abitanz, al Personal e meiner Chiesa del Center de Sandet Puntraise Muster. Gratulation con quel touch a Barla Monego Venzin per sia 800 anniversari. E da nostra parte, cordiale gratulation. E la tazza de DRTR, quella tramettenza e rozza col 5 anniversari, oggi si vede tris Nicole Arpagaus da Sunvic.
1: Io le sbudien dalla scadiola alla Gabriele Mon, si Sunvic, ella sa festival si ci contava, noi divisiamo tutto bene ad ella, da celebrando da fine viva con ella.
0: Gabriele Mon da Sunvic, survegna la tazza da DRTR da questa domenica da 5esima per il 50 anniversario e per ella esera incendente una gratulazione su WhatsApp. Nus lesen gratular a nostra vicina Gabriela Mona Sunvic, sinse u chun contava il natalezi e già vijar tut bien ed anche bia bleres ures e beiber caffè. Gauda oz in bidi, car salitz, ties amiches da bogn e famiglias. Già vijus bel anniversari e plagiar vide la tazza. E dos esses vus landervi. Gratulazions e giavus da musica per ciera d'una ciots anniversaria. Spoas edir tris 920-2530 ed per WhatsApp spodir tris gratulazions inscritz l'ura simplement senza giavus da musica 079-200-70-07.

0: Gianna Nannini, vita nuova, vusta gleich las gratulazions sul Chanel Rumänsch. E dal telefon de osa a Hans-Peter Guetsch de Savognin. Buenos Aires, Hans-Peter.
1: Buenos Aires.
0: A chi vuole sel gugent gratuleroz?
1: I les gratular a Marcel Bischoff, a nom da me, ad adester, che visire della bellezza di letto, e gli altri bellezza di da una data tocca ci toccia vetirs ad un grassera del per tocca che fa per nox nel piron.
0: Nus sparenz c'è l'ode la gratulazium e è lo rajum più bel non pudesco di esser in postuccia zo anniversari sparenz c'è Serbischof ode la gratulazium ed el zo già vijò una canzone per el da Di Ladiner
1: e l'ecco delle Dolomiti.
0: Quella te glenzo. Grazie Fischer Hans-Peter e in avanti una bella domenica del Cinquaisma.
1: E tu come, grazie.
0: Grazie Fisch, addio.

0: Helene Fischer, Liebe ist ein Tanz. Vus da gleich las gratulaziums sulle suondas rumänches quista bella domenica de cinquaisma. E duosa gens su brailin sur selva ter Imelda Schmidt. Bun di o buona saira, duan Imelda.
1: Buonasera, Tobias. Io lascio gratulare ad inviare che sta di cuore Pascal Schmidt che festeggia oggi 24 ore a Valon. Io vi già detto bien, buona serata. Che vengono forse in grazie broil per fare una visita alla tata.
0: Sparenz, ce l'ho udito la gratulazione e ce l'ho da impostuta per la musica, ce l'ho già visto per el. Di amigos, venz mi sent con heute hast du Geburtstag. Quella ta glenzo sa figi gugent, Adela doni melda in avent una bella domenica da cinquaisma.
1: Grazie milion.
0: Grazie figi, addia.
1: Addia.

0: Nathalie imbruglia Shiver, als 24 maggio 2026, oggi è la domenica del 5esima, il telefono delle gratulazioni è sia calmo, e di con qual opla met a dia. Anz la fin guardens per oentje cici guadagnoz las duas entregias libras pel bonien di dinja scuol ed ed event me als fülls con tos cem clapo ons gratulaziums o da quels tiriun es in quel sto al nom Emi Calercher de Tinizong. Emi Calercher de Tinizong surveign duas entregias libras pel bonien di dinja scuol direttissima per posta giavus ger plajair con fir al bagn. A tuas c'è mozza anniversari enci una volta da nostra parte tutto il boom ed una bella domenica del cinquaisma. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler in avent un Pacific Weekend prolungia. E sta bene.
1: RTR, la gratulazioni. Il 20 mezzodì der RTR. Con sempre verz. Hits, escovridas, musica non-stop. Messen zusammen de nosse Redaktore de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Malix a Ierbrigia in a casa. Ed il teatro da tournea da Zelt sto schricciar pliras presentaziuns per via da problems finanzials. Ieles tuas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la vischnanca da Malix a Ierbrigia Brigia in a casa. Scola Polizia Cantunala a comunicà, na sai na ginas persunas vignites plessadas, il don da material sai a considerabel. Per motivs da segirezza sai na erabitans da casas vicinas vignites evacuats. So entervar trais ures, eines pompiers pudistizzar il fiu. La ragion dall'incendi na sai anc pecian conoscenta. Per via del bler fim, chi ha datras il fiu, e la via Cantunala stada serrada pliras ures. Il teatro da tournea das Zelt ha stui stricciar des set presentaziuns per via da problems finanzials. Qua ha il direttur confermà en vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, gels na survegnen na gina gaja. Ed etia num nada mai na gina assicuranza en connex cum las paias. Plin avant na posin ils custs per billets che già veniz comprats, bec veniz paiazza na vos. Per quai manchi alla liquidità. Il direttur ha invers il blick di scurida vart pliras circumstanzas difficiles. Trant'er auter patescien els de las consequenzas del temp da corona. El speria che possa la tun dar in a nova partenza per das Zelt. Darin attentat da bombas in in tren en il west dal Pakistan en almain 30 personas mortes. Plicche 100 persones seien veniras blessades, uschia l'agentura da novitats tudescia DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la indipendenza dalla regione Belucistan. Fin a mira dalla taccia seien stats co membres del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incident è capità in la capitala dalla regione Belucistan. Tenor in primas an conoscienches ha una persona manà in auto che era chargià con materiale explosiv in il tren che cursava tras la citat. Ed anche del sport mountainbike, erter la seconda stazione della Coppa Mondiale, sacciata in a Svizzera sen il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Las ulteriures Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel e il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, come era Svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oltre a scelentirci sugli aiv, quai con temperature autos da stat. A Quera dati fino a 31 gradi, in la Surselva fino a 29 gradi, at in l'Engiadina Bassa fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridi stati colonnas in direzione Sit, tranter Quera e Giuvalta. Ieda quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di ta RTR.
0: Cun sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il teater Das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumenià il pass in la prossima runda del French Open. Jelas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea Das Zelt ha stuistriciar des 7 presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà in vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, ch'els na survegni na gina gaja, i detti a nomnada main na gina assicuranza en connex con las paias. Plinavant na possian ils custs per billets che già veniz cumprats, bec veniz paiazza na vos, per quai manchia la liquiditat. Il direttur ha invers il blick di scurride vart plir circumstanzas difficiles. Tranter auter patescien els de las consequenzas del temp da corona. El speria che possa la tun dar una nuova partenza per das Zelt. Darin attentat da bomba sin in tren en el west al Pakistan en almain 30 personas mortes. Plicche 100 personas sein venides blessades, uscia l'agentura da novitats du desce DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la indipendenza dalla regione Beluchistan. Fin a mira della taccia sein stats commembers del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incidente capita in la capitale della regione Beluchistan. Tenoran primas in conoscences a una persona manà in auto che raccergia con materiale esplosiv e nel tren che cursava tras la città. Ed anche il sport mountain bike. Erter la seconda stazione della Coppa Mondiale sacciata in Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Les ulteriores Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, come era Svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track. E vien avant vai con il tennis. Belinda Bencic ha al French Open senza bridges dumenà il pass in la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giugadura austriaca Signia Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronta Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dall'Australia.
0: La meteo.
2: Oggi resta l'antiergi su Egif, quai con temperaturas autas da stat. A Quera date fino a 31 grads, in la Val Müstair fino a 25 grads. Ed da maun vai vin avant con aura da stat. Las temperaturas maximales in Lura, 32 grads a Quira e 20 grads ad Arosa.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic in direzione Sit, tranter Quira e Giuvalta, quai per via da Memia Blair traffic.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides.
3: I confess I love you.
1: Musica non-stop.

Ils auters Le Tour de Suisse han z'meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen Surlaua, collien Valladas, Culturas e Linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las Culturas e las Linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesemda ils 27 maggio tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Sotsch fino alla Snow, dalla Saira.

una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa vuoi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il teater Das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumagnà il pass en la proxima runda dal French Open. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea Das Zelt ha stui stricciardisch set presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà en vers la Gazetta Sonntagsblick. Per las passas 70 artistes ed artists munti a quai, ch'els na survegnen na gina gaja. I detti ha numnada mai na gina assicuranza en connex cun las paias. Plin avant na possien ils custs per bigliets che già veniz comprats, bec veniz paiats en avos. Per quai manchia la liquiditat. Il direttur ha invers il blick di scurida vart pliras circumstanzas difficiles. Trantra auter pateschen els las consequenzas del temp da corona. El speria chi possia la tundar in a nova partenza per Das Zelt. En la Zipra veng OCLG in nov parlament. Tenor in quistes pudes la elezion midar la situazione politica en el paiais marcanta main. La popolaziun sei amal contenta per via da scandals da corruption e costs da viver auts. Da quai pudessen profitar noves forzes, scrive l'agentura da novitats Reuters. Specia veng chi detia in a cursa streccia tranter la partida conservativa Disi e la partida della sinistra Akel. Plin avant veng er specia che partides della dreccia vengen a gudegnar setz. E dankter il sport Mountainbike. Erter la seconda stazione della Coppa Mondiale s'acciata in Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Le ulteriori svizzere Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinquavel ed il settavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, scommeiera svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track. E vin avant vai con il tennis. Belinda Bencic ha al French Open senza breges dumagnà il pass in la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giugadura austriaca Sinja Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronte Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dall'Australia.
0: La meteo.
2: Da maun comenza l'emna con Blair Sway e temperature autos de stat. A Quera dati fino a 32 gradi e l'engiadina auta fino a 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En la Turchia duai venir rumida la centrala della partita opposizionale alla Pigronda. Ed il FC Songhai a guadagnà il final della Coppa Svizzera. Da mandati verso lei e temperature sciaude fino a 32 gradi a Quira. Ieres cinch, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. In la Turchia, dove la centrale della partita opposizionale alla Pigronda CHP venir rumida. La polizia sei entrata in la centrale che s'acciatta in la città Ankara, tranter auter con fardiever da gas lacrimogen. Il persura della partita, Özgür Özel, essa sarà insieme con delegati in la centrale. Qua è da piccina drecira alla Georgia passata decidì che la elezione da Özel sco presidente della partita il 2023 sei nun valaivla. La drecira ha ordinato che l'anterior chef della partita, Kemal Kilic Darolu, venga puspemessa in uffizi. Qua è rapporto in pliras agenturas de novitats. Tenor critiker sei a quest pass consunt motivs politics, plinavant, contrafece el alla legge. La Russia ha la notte passata attaccato massivamente la capitale Kiev or dall'aria. Per la prima giada in questa regione ha ella utilizzato una racchetta da mezza distanza del tipo Oryeshnik. Questa racchetta venne temida per via della sua grande forza distruttiva. Prima avanti ella costruita uscia che non potesse ella dovrar per far attacchi atomari. Per questo passo hanno intanto plirs politikers dal West criticato la Russia. Trander auter al prim ministr tudescht Friedrich Merz criticas in la plataforma ex questa, citat, escalazion senza resguard. En las Filipinas es balonai in edifici con nov plauns, che era anche in construcción. Tenor las autoritats saia fin ussa in a persona morta, des nov personas ein podi deliberar sa setzes, ussa ein veniras deliberadas. Almain venge lavorers sein anxerats ensut las restanzas del edifici. L'incident è capità in la città Angeles City, var 80 km da vent della capitale Manila. Da co che l'edifici è sbalunà, neanc pecen conoscent. E nos veninter il sport. Il club da Balapé de Songhai ha guadagnà la Coppa Svizzera. Els han battì in il final Lausanne Uschi con 3-0. Il presidente del club de Songhai, Matthias Hüppi, kurz während der Victoria in vers SRF.
3: Ja, riesen Freude. Ich bin extrem dankbar. Und es ist so eine Sehnsucht gewesen von all den Menschen, die hier im Wankdorfstadion sind, aber vor allem auch bei denen, die noch in St. Gallen und Umgebung offensichtlich zu Tausenden den Match live mitverfolgt haben. Und das ist einfach das grösste Kompliment, das man bekommen kann für die Arbeit.
2: Songhai è usa per la seconda giada in sia storia il victor della Coppa Svizzera. La prima giada è questa il 1969. E viene avanti vai con la Coppa Mondiale dal mountain bike. Il svizzer Filippo Colombo ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Guadagnà ha il Brit Thomas Pidcock. Erter las Dunas ai ordavant ta in terz platz en el cross country, quai con Sina Frey. Guadagnà la cursa all'austriaca Laura Stiger. Già ierter la cursa da short track e il terz platz der las Dunas etter els Omens mincha mai veni occupada la Svizzera.
0: La meteo.
2: Daman comienza l'emna con Blair Sulei e temperaturas altas de stat. A Quera date fino a 32 gradi. En Vengiadina Auta fino a 23 gradi.
1: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
4: La domenica sera de 5 ais ma cul Chanel Rumensch, al più grand orgel de Baselgia del Grigium, a srecciata Muster, de più de quel apparat quintens giustine per minuts. E l'Unione Sportiva Schloein Lyon obbattia e sera al derby de Balapé contro Trun Rabius. E c'è ciò che significa per le due squadre con lo Schlarins era in quest'ora. E sul prossimo evento comincia a cura la festa federale del Tir. Noi portiamo due mattes che è un piacere e successo con quel sport. Mio nome è Tobias Faller, già vi una pacifica sera su queste zone.
0: RTR
5: Radio, mia lingua.

0: Domenica sera sulle ondas rumäntschas, giusto sto venge passò le 5, l'Union Sportiva Schluein-Lion resta al Melder Club de Balapé della Surselva. Schluein-Lion o guadagnò era il secondo derby della stagione in terza liga contro il CB Trun Rabius. Sera la squadra battia Trun Rabius con 6-1. Usce resta Schluein-Lion su somma la tabella con un vantaggio da 6 punti sul secondo al Club de Balapé da Mels. Ci vava guadagnò a Cesa contro il CB Lumnet e quello con 5-0. Trun Rabius ha perso una posizione ed è straes gius anzi la fin del campionedi si loceva la plaza, una plaza davanti la Lumnezia. Tutte le due squadre sono però scappedes dalla relegazione. Sia val 6-1 dat ir a Crab Gries, Trenta Schluein-Lion e Trun Rabius. O nostro reporter de sport Andreas Vialand discuria con due protagonisti.
1: Il secondo derby è stato in una clara causa, sein sie sind tschuna dus, a jeton si tron osa in sisa din per la US Schluein-Lion contro Trun Rabius a casa. Il risultato, Cioncin, in una clara causa, Tiziano Vincenz.
2: Il risultato è schon klar, aber giù che era bodina si klar, sind schon ne prode da kun, giù in per chances. Il dos vien us ha quals gols che trova. Oggi il punto è importante per noi, per noi è giusto. Se andremo naturalmente in greve contro noi, con qualche perdita di volontieri, lo trovi halt in due scontri, se qualche sfidenza lo halt. È il risultato più chiaro che il giusto setta.
1: Quella qualità dell'UE Schluein-Lion, proprio si ta gols di volontieri, als attaccaders, le chance non cedono semplicemente. De volontieri va bene in tosca, che vi giaude, Anton. Cosa vuoi dire? Se si fanno buoni gol, se lui non si è già fatto ben
2: dritto. Naturalmente, non rischiamo di entrare, lo strumento forse in dus, è stato provato da là, si sta a te più aul, non c'è il posto, lo strumento forse in dus, ma è il da voi, per Jensen, con uno sperto stürmo, per Jensen, halt più a gol, che c'è, il da voi, è di qualche quinta, ma c'è il strumento forse in dus, di qui, è halt non è giocato, il da voi, è di otto, si è in dus.
1: Nico Kadov, der Trun Rabius, in ulteriore Tarada, Puspa in contra Schluein-Lion. In seinem Tegel Sentiment, con exception de Jon Vargau, no kas ves Gudinjau inegan contra Schluein-Lion, quid anton stau in Raritat, sein schon die Empowers de Schluein, quid suen Teg in Adversari, des Gerjur, in contra quels funktionesci simplement bo.
3: Ja, nus in Biaga giukeu, voine dine pitost, de Spiar der Luang in Teg kun. In Aul, diember de Gols. Saibus in seinem Pau nervus, wann es in Derby, alu. Voli eben funktional, schock, alle Saison bussen ja bei Goals, la Rückrunde, aber eben, du kennst, sei Bucci, die deine Pachtel, sie können mir so das Propi stehen sie.
1: Aber quello è un tic in una causa del ciao, in una causa mentale, che in sa schon o da von, an contra Schluein-Lion, vini fe gref, per pis per dinus, vai tionge o zelle scouches.
3: Ja, schon, chi vien gref, jetzt sacro München, letzt wesen des la tabella, chi, wenn ihr dine schien gran Resultat, oi, ja, in Tick, es ist schon so. Es ist kein Tick Thema, dass die Entsperrte davon tier, die wenig Entsperrte durch Konter. Es ist schon ein Achtung, aber eben, das sind die Tick der Pacht.
1: Wus wir sind doch nicht die Chance. Chance ist der Goal, weil sie, wir sind ja simplement ein Boot als Goals, leo als der Schluein-Lion in simplement Question frei davon als Goal. Dann doch eine Chance, was geht?
3: Ja, jetzt eine Minche Kass. Jetzt kann ich in davon Goal, weil sie ins Goal. Dann primär ist da, du schoss in Goal, fand da mich aus. Nur wenn du es treust, bunes Chances, bin im Boden mit der Rennen im Ball. Also, ich schwinge ihn selbst, ich ins Fabo davon Tier. Also, schwinge ihn halt ins Goal.
1: Tiziano Vincenz, questo è il Davos derby sur Silvan della carriera, se non terminate la carriera alla fine della stagione. Yeah, va a fine se c'è speciale, perché quel derby è un adino speciale, se non in tribuna, e ora puoi buonare 400 persone.
2: È un speciale, per cui senti che balla si chiede qui, che sai, da derby con più fans, se non vai giù al Sangal, se non lo danno forse più alte leghe, se non fans in un turno, per cui è qui che noi veniamo un po' speciale, forse ora giù, forse la qualità è un po' meglio, ma la vostra qui di quello che viene meglio, per i fans tutti, e forse si chiede più bene da la vostra.
1: È un treis Dukes alla carriera, sin vuol dire questo, e gaudin sos quest treis ni, fai tutti ni teg mal da dia a dia, din fa tutti non ponderazions da, forse è un'ina sasiun, sin smas, con sone sia la seconda liga, forse è un'ina gada sin zucker.
2: Nein, ja, schon die wollen sie jucken, da wo sie, lu, ich erzähle, es mitte jucken, ja, mitte jucken in Schule, da wo sie gar keu, da wo sie gar leu. Es war kein Alter, sind die Männer quasi jucks, aber, ja, für mich war es da ein Wunder, die ich mal, dass sie keu, ja, für mich war es bien de Kala, quittel quei bien Temps de Kala, schon wenn es moppi wills, quasi schon bien für mich, ja.
1: D'Anton la fine mira, per la fine della carriera, e sia in quella seconda liga. Questo non è un.
2: E via, non si consiglia spugna, vuol dire a tre giochi, se non si c'è altro. Ma ieri era buona fine mira, vuole la sessione, ma ora si gira prendo comunque, calaco con zia Daul, quei, vesten forse auto se sto fra, provis ni sci, aber. Io spero che se fa, quei. Forse vai a busia, lui si sci, quei.
1: Nico Kadov, per lui sluo in Ion, vai un partice si in quella seconda lì, vu se un 3 Dux. Schins mir si la tabella in se sez vai per nuot pli. Prim bien plaz, on se ne vuoi mirs la tabella, es tu ti non motivaus per quels 3 Dux de campionati che resten.
3: Ja, jetzt am Inge kas motivaus, ens kaj dines kunz a in Dux de Ball, per quoi dat sind ja in dat ko sport. Et ja, jetzt moin so sagen gen quels 3 Dux, mir rein de prenne kun auf Punkts, fa in a buna plaisir ke el jeste. Allo, speroinske, lauter Saison weintig mehr.
1: Adesso ja, puspe botungiu de batter Schluignon, spias con ina sis, in viva, giuceo Schluign, baiberin, quo jai sonen.
3: Jetzt amici cas.
0: La prossima volta in action sum les duas squadras della Surselva la fin d'evne ci veng. Schluignon, Giovin Sanda u tro contro Triesenberg, Trun Rabius veng in action in domenica contro Domat, e il CB Lumnezia, Giovin domenica cesa contro Triesen.
4: RTR. Per vos, al puls del Balapé regionale.

0: Vus da gleis il programm rumäntsch, giusto sto, vänchans le sees, bot un quardans le sees. Il campione di mondiale de hockey in Svizzera, quel dure già precis des dis. Il Svizzer sen fin jossu guadagnò torl sees gius, forse weiss vis ersaira, l'ultima ersaira mi guadagnò contra il Zungereis, cel sen dis drütt con 9-0. Pel Svizzer svocca un event in mardi saira, l'ura contra il Finlandais. Il match comienza vänch passo la socia Turic. La Finlandia, quella giove si è prossima giù però già questa sera a Turic contro gli austriacs. E quel giove comincia a venire per sola Zoc ed era Friburg comincia a venire per sola Zoc in giù. Questa sera sono quella Slovacchia contro gli canadais.
1: RTR, per voi al puls del hockey singlaccio.

0: Vusta gleis il program rumänsch, que va plemet vers la seis. Als 5 giun comenz in Grischum la Festa Federella de Tir. Durant precis un mais es el Grischum lur al Center del Sport de Tir Schweizer. War 36 mili fans de tre la Scheibs a summa nos tios. Tiers vignan ecce spatos war 100 mili giasts. El Sport de Tir d'era es e resta probablement populär in Schweizer. La precisium de qual sport pleja er a duas mattas de Surain e de Sunvic, c'è nom Silja ed Alessia.
1: Io credo che è fascinante con quale giasca ti si sente con la buis, also ti è proprio ma ti, la buis e la sciba, et quei o cool.
2: Also io sento il buggempo, vede che io in rossaibel sport, io single, also in sto bofai insieme, ma tutti in einsa dine in compagnia, e di fa dine vini rossaibel mai.
0: Totes duas sum ambiziuses ed elles em success. De 100 punts femelles botte d'una non enta, c'è ci des un fich boom resultat. Una ci des già profi in tre la scheibgia e ci des una delle smeldres regantes dall'Europa. Es Anina Arpagaus Tomaget de Trun ed ella o quist scusals per tre la scheibgia.
3: In Binti, bei si girina ga morder, stavit Londer, a botte las in quales vus che dien a quo de mognes ti bu. Perché scienz vol de mognes.
0: Depü delle due mattes Alessia e Silja e lur fascination pel sport de trer el schluppet e dat Anina Arpagaus Tomaget es può guarder in la nova emission del minisguard sün rtr.ch. Che cos la domenica sera, de 5esma, als 24 meci, quart als 6, alle 6 va quen avent co con la rivista del dì, oz mis insemble presentò dall'Olivia Christen, al microfon della sera, dija dia per oz, al Tobia Faler. Ci avvicinamento una bella domenica sera, Piglia Pacific, e ste bene.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi una survesta dels più importanti temi de dots domenica. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Songhai è per la seconda dall'istoria del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale contro Stade Lausanne-Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa o Lucas Görtler fatto il 2-0, et al tiam supplementare o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songhai. Nu stanti il sport mit einer Wendel Ball til Mountainbike. Teles Quirses della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si antre eir era otz plazes de podest pels Schwitzers. Sina freie veni de tiarza alla Quirse de Cross Country a tils Omens e Filippo Colombo era veni stierz. Taun del Sport. Oz, l'anterior chef della Banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per linges grosses. El stupi eina multa de radon in milium francs. La region è omissione fiscale. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referi sen in a sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbiglia declarau andrec 3,4 milions francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bidje public, se per quai se quai cas toconosa era bidje staus an conoscenz. Per finire un grigiun a Malix e in accesa barjada ir sera. La famiglia che viveva in quella accesa o sue duras a insagirtat se ne gines a blessaus. Inso mobilizzau in grom d'ombra de pompiers era per impedì che las flommas peglian ulteriures cesas che in fecci de tir. Las pompiers han duvrau 3 ures per stizza al fiuc il don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vidl fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant pleras uras. Da un parots, io divise da vus in a biala sera, a vineva un bien divertimain col program de RTR.
0: RTR Vita e Creta
2: Cavaliers, la Sontia Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals,
3: Ivan Giuffea, che fino a un ritterschlag, con la spada, con la Erdis-Films, che è il Kardinal ci data Nox.
2: Quelle tune d'ingredienze in roman di Dan Brown, né in film di Robin Hood, è il cavazzino principale della vita a Creta de Doz. Tils ordens de Cavaliers portano le donne il titolo Dama. E se un bo in Dama, sono io, Claudia Catomen, quella che accompagna voi tras le avventure di quella missione di Ciuncheismas. Un cordiale benvenuto.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 se s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notte. El roman fictiv degli autur american Dan Brown, che pli tard è venius als kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou als roles principales, vai per una conspirazione della baselgia cattolica en connex con Jesus ad il sogn graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Schinzau dopo la prima gada il urden dels cavaliers della Sontia Fossa da Gerusalem, se ves venien de mensch con prim a schien malec. En realitat, segit enton tut auter, raquenta a Rombalini, che è setz cavalier, e part de quei urden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total insiciuter, its codis da Dan Brown on da far quasi una vocula realitat della Baselgia, ad ils cavaliers scu quelci nux ischens dat il dus formas a quelle ils maltesers ci è suveren a nux della Sontia Fossa nux ischens sotto mes directa mancia il papa che ci nux vagni è anzasetz avert a navot da secrets oder in se ci zupo insomma bech.
3: Na vot cun misteris anche cas c'è allora la fegna meira?
2: Fegna meira dat il treis, forse la fegna meira principale è da gidare su stinecri ils cristians entra la terra soncia, entra il patriarchat latin.
3: C'è il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, che le è puspenia erigia, il 19 centenier, gelle plis teres an zemen.
3: Scudi dez exakt ein den kalasteres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angal umfans impedis, ad uscen avant. Che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche in altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è rola gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutti la guerra, che naturale guerra dentro c'è trist, dentro c'è mai buon, però nox scu urden zatignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prende nox pitch de far.
3: A vox vet discuri da treis fegna meiras c'è alla proxima?
2: In a fegna meira da nox è ci veiver spiritual da crec in veiver exemplaric cristian ed il veiver an la baselge il ramesa fin avant a Dekoration per tots, pils Karteins e Beach-Karteins e du schön avanta, den ich prima neva la dia, de per de.
3: Ad allo dati gian la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è in Weveren zemen tranta Nox, ci accompagnan, lugt piviglia da Nox, visitagn els, Nox nin in zemen, vagn redunanzas, Gian ihre Wurdal, certes Chosas, wann ihr Lopuspech, Dex, Chininen, Zemen, Gian ihre Zung, Treis, Gatter, Dex, Ushea.
3: Kant Publik oder Kant accessibel ein allora kein? Ich war an Maji Santia wanda kein.
2: Na kelle Ushea, ci ins Wobbecha far Reklama, ins Wobbecha nicht bilise, gischi simpel. A siva public, certe cose sono neutral pubblica, si è in a messa, si lo è lì la luce, poi noi facciamo apposta messa in pubblica, si la luce della vicinanza, poi è essere presente, a veia nux, also una volta da zuppo.
3: A voi che siete, è più semplice da nicer pisse, anche urden da cavaliers. Scuveia la loro orche, processi di stoffarber, nicer commember, nicer commembra.
2: Er commembra al nox vain siva da quel ci ci l'exista il urden uscea vain se las donas er sil post per exemple la nossa pi ota e osa in prim moment na dona a per nix pilisse in so da deser battaglia catholic la comunion cresma natural siva sins emirido in so lirte deser mirido an baselge sin so un fans und in Irda des Batagies. E in Stovec cert padrins, ci deien bagn, kel veiva drec, kel internox an kuna scheint, kel ein bung exempel, si va vain se in Nihil Obstad, il uest ci sto dar, il okay a decr koe na vot schlet avant man, ja, differentes choses ci sto an kun star, per se vecr nicr piliasse.
3: Accedos, per esempio, se una persona è ben maritata, se la è anche meglio giovane o non partenare, non partenaria, anche, ni, insomma?
2: Essere l'uscita che meglio giovane sono un po' più se sei in sotter. Più volte che il decuncante in sé si venne da 30 piuttosto in sé. Vivere anche un combinato va un po'. Also bei Spert, in der Stadt ein Kombinat von der Madema Adresse in der Benikerpilise.
3: Was gibt es Kriterien, die so an so einem Davantar-Kommember nicht kommen? Was wollen Sie von der Wand?
2: So, die Dokumente von Aroma, haben einen Kontrollauslauf, haben eine Wurz, die Bunkel, die die Person auf Benikerpilise sehen. Allora, da hat eine Investitura, die Investitura, wo oder noch drei Decks, kun il Venerdì, Vigil, Adoration, kun Ampurmeter. In so einem Ampurmeter, che la Obedienza e tut las otras choses, kun er nas Sotterskription er den Kontrakt. Perché c'è che da Savec, bisperci in Svin Pilisse, in Sresti, Palaveta, Parpedna, Cavalieri. In so bec ple, decr iles bec eser ple, che las Obligations da Sustinecr, its Christians, resta. Non ti ravetta. Se vai alla sonda, non tra con investitura, and investitura quindi plet. Investar, mettersi il mantel, che il mantel ci nox vai.
3: C'è che per il mantel, se vai scrivere, scusi che vai or.
2: Che il mantel è il, le donas on il mantel. Necr, con se la croc, cocina da Gerusalem, ad il omens on il mantel. Alf, con se la croc, non so in bere, le donne sono in vel necr. Assiva in sol pibot, Ivan Giuscea, con che scinum no ritter schlag, scucins dei, con la spada, se scucins veir dis films, che le il cardinal ci data nox, pibot, eri che langa la Jerusalem, adots, puranz a far kelter nox con Svizzera.
3: A ter las donas el che process in madè mercula spadas e las spatlas adensiva cavalieras.
2: Nata las donas el oder lo el bec la spada, tils cavaliers el osa erbe plen la spada ma bagne na crux. Ta las donas numradas dama siva el er la crux osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse entre calcres.
3: A cui che le dame e i cavalieri hanno fatto ritual, allora survigne in un'antica massa di cose.
2: E io vi traccio ad elles o ad elles il mantel, che il mantel è il simbolo per pellegrini, non esistono pellegrini, dall'antica vita, dalla vita con Cristo finale, che le gioie, perché ci nox nin da rivagni di Pellegrin Eser, già di tempo medieval. Noi siamo però bicchitos partizipos veda guerras o crujadas. Si va in Sorvigni anche in a crux anturn culets, la crux da Jerusalem, las insignias, che le in piccian batun, ducen avanti cins porta, curaci in Zamosa anten baselgia culurden. Si va in spoil a metter vede il nome, in spoil metter vede a voce, per esempio Bellini, di sbustab, sin sei il cavalier.
3: Alla donas?
2: Naturale.
3: Che capeta il secondo da che la investitura scuva si va avanti?
2: siva dell'investitura foni quels candidats an sets part a Lourdes, la sera Elena Chagna an seman, ad il desiva la domenica ins vol ur ad ins fo mesa an seman culpival, che l'immutecci nox ischens in a part della Baselgia, sotto mes directa mancia il Papa, però vrains a part il pival cristian dalla Vishnank o di Lino Nocitions.
3: Allora, in diesem Premdus-Dex ist es proprio in vostra Wohn, a di terzte e publik.
2: Ehele, schizont ci eri isem Premdus-Dex weins a lug di Pivel, ci fo part, ci pon in nicr, con che le averta manch, un schei ci vanir lo, utre lugt.
3: A Vox ist es er Präsident der Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers de la Sancta Fossa da Jerusalem, a la Investitura da Caston o li einen li Spezial per Vox.
2: Ja, le ist il Präsident della Comtureia, la Sektion, und das ist la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich Limpi Pitschen, a nos wein gestorn jukoiret, bu dein Festival, kella, Festa, fitsch importanta, nos wein il Kardinal cireiva, wein lugt ur da Jerusalem cireiva, lugt erotra dil Antirmund, da l'America dil Zid, am finien l'Europa dil Nord, wein tots blere lugt a koci Festivation kund nox.
3: Was wird dich, die Urden von Part der Baselgia Katholika nur Platzesses 11, piuttosto della Wart Konservativa della Baselgia, nicht della Baselgia Moderna?
2: Okay, è una greve domanda per me, perché ci part beccheint an Konservativ et an Progressiv. Nux ist uns eine Lengia Katholika. Aquella è bec strancia cattolica, ma ben lengia cattolica si plamancia. Non so ti nani ved aquella. Allora, inzdati ben aquella discussions elianc conservativ o progressiv, non so ti nani si plamancia ci ves da deser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forza c'è exclusiv. Uns is Cavaliers so da d'Engalterra scucins metta avant che natural ir Cavaliers aber or de nossa vista bitch official a dil status è pitost modesta dat ad umilitanza in nos moto ad pitost esser un po pi modest ci musa fos in capitalism ni da calasiosas che fisen zersetz previa. Aber er noch ist uns ein ganz Stang für tutti zuters.
3: Ein Graz Fitch, Aaron Bellini, per Calimbista. A scu da vos, so vesa gugentang da vox. Cantas già ad onci vox vets la cajung da portare in mantel alfa la crux da Jerusalem. A cura ci facets gen.
2: Che è un po' differente, dipende, anzi c'è culturelle cinze, o so, nox vain, per esempio, se muster son plazzi, nox vain, il pellegrinario a Zitello, vanno però senza mantel, si va vanno il chapetel con Ternux, dall'investitura a Degna. Però se non vuoi, non puoi far parte o bleres chiosas in Svizzera, durante l'exteriore, non puoi portare fitch savens se non les.
4: Aaron Bellini, degli Orden dels Cavaliers della Sancta Fossa da Jerusalem, in discurs con Andrina Caprez. Sin rtr.ch sot il Cavazin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers ad dallas damas.

0: plevons e plevonessas che vengono per noi al Grischun. In Cins hanno da più agito il suo spirito di prendere un romanzo, altri forse meno. Per jetzt andiamo da più vaios. Se persone da terra di astra vengono in Svizzera, ci portano per noi. Exact, specialità culinarie. A quei buoni autori che plavons vengono da terra di astra. Senza quel plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persone indigene, romances, che fanno quella lavur, vengono ad in a pliscarz. Il nie film dils contrasts da der ter. Data dus plevons ad ina plevonessa ina faccia ad ina vusch. Inde delse i saci ve lavor che arrivaus dall'India a son vic. Quella è un crescer per sia patria, lusse metta el vid il cugenà.
1: Quel porta a biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno, con pesce hai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerias.
3: Eu sempre vou escrever em mil lugares, plus tudesh, chili, curcuma.
0: Isto é ser que o plavão da Índia abuja em mel de veus. As especiarias se samplam na demain em 3 copas melnas de mel de veus. Malgrat que ele viva a lavura e iester, sabe ele que a Svizzera, a surselva, segue se cei miraculous.
4: Gli sul selva usa non si vede Bjarsson e usa son di gli sco in una seconda patria sa io di in una seconda patria gli si sente il bain che
0: a sci è sur saci della pleif de son vic e de son vic sa lauf leu esi Adam Pradel dalla Polonia casur priu la pleif sur ses cui va più lungaci agen il scartens della pleif sur ses ed el am flau in numnader comunabel, raquenta sur Adam.
5: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Und ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt, aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch, dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
0: E tutti in Amfle il Romange Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romances. La davosa fermata figiene se una legna di Nabassa ad Ardez, tirina plevonessa turicesa, che discuora romance scoscia la fusca scida sì col romance. Marian Strupe e gletti die Jons plevonessa d'Ardez guarda Eftan. A vonna è la stada di Cial Mexico. A copo mai se cantata ad Ardez?
6: Devo no vons a Mexico lei veir in un lo in giù c'è sono un painestra ad una mo. E lei aveva ben restare in questa esperienza dell'interculturalità, dell'essere in estra, e di imprendere una nuova lingua.
0: Racquenta Marian Strupp, esperto d'est, spagnolo e francese, e con Zauda, di scuola ella è perfetto romanzo. Se vi interessa svegliare, vi leggo di, e soprattutto vi siete più di Marian Strupp, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film di Isabel Jäger, Il sogno spirt sa è romance, della valur, della lingua e baselgia. Mentre c'è un vergalo sciunz in SRF in, nis in play, RTR. Adostir in legno. Scoals films de Da Vinci Code dati al plaiz in via quella ga in pign legno. Motta clei.
7: Ci es quai? El dorma ant il crap. Els insömgia ant la flor, e la sdruaglia ant la bestia, e il sacia le sdruaglia ant l'uman.
0: Chi è quei? Vos vese un in mumenet bede, da studi già a cica Arno Arquint a dedicau su plaz in via. La schligazion u disen quart.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspe in una findiamma prolungida, con le lunghes processions silas vias. Sa, scha to quals che sesen agli auto en colonna, san a chi che ande ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teolog, psicolog, scienziau de religion, con suo plaz in via.
2: Chi es quai? El dorma ainti il crap, el zinsömgia ainti la flor, el as sdruaglia ainti la bestia, el sace le sdruaglia ainti l'uman. Chi es magna conquist el? Magna es il spiert. Gratulazion a to questi anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert

0: tgeu manai fa curaschi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quist dis cinquaisma. La tradiziun quinta c'ha Gesù s'ammosada vo sia morte e resistanza ad una derce a sia scolars e da ses amis. Ma davo l'ascensiun nudera el napu proes. Es an chif gronda tema ed as an so paz. E l'ura, 50 dis davo Pasqua, il grond müdamaint. Es un nüts or da lur fores ed an quinta plein plajair e con gronda persvasion da la buna nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es be una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minciun da no a fin già pudu far e po far mince momain der ceda nov quist experienza indescrivibla. Naturalmeinch, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamainz, ma no eschen amo bler de pü. No eschen nempe essenzial mainch spiert. Il spiert es quai ci fa orda dalch mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza, e scirdüm in clarità. Schon no eschen attents, podai no far l'experienza dal spiert mincia momain de nosa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesche de viver, mincia momain nov. Elles la forza ci fa che nos cors batten e che nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa che no eschen in somma. No eschen spiert. Esser uman vol dir, esser spiert, ci ses consciaint, dass eis ves. Eus gevusch un allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il paiz in via da Darno Arquint, che vus un fleis e la quotidiana da vendergis, nis in play RTR.

0: Treis plevons e plevonessas vegnan pur tratrai els contrasts. A treis historias personalas statan el focus digl art musical, a quei en connex cull'orgla da Baselgia.
1: Allora, non is bei in Baselgia, non is mai stat neanche l'idea de pi bot, vida quai ne ere drevi per mai personal, ma c'è un canal per YouTube, e non fec sull'aktiv bler, ma uno ce l'ha metta in su al cin, e improvare un po' mes stil, più tardi forse il mio agent stocks per posso mettere su e per mostrarti in un USB corals e lungurus può suonare più interessante con questi strumenti.
0: Spero il giovane fan d'orglas da Jenny Vons, Marcel Schächer, la missione che mi ha applicato è il costruitore d'orglas Roland Koch e la cantadura, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialità è il buon modembalì sur veggi vins con tons d'orgla, ma bene è con sia voce.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi in una survesta dels più importanti temi da dots domenica. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Songhai è per la seconda dall'istoria del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale in contrastato Lausanne-Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa, o Lucas Görtler fatto il 2-0, et al tiam supplementare, o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songhai. Noi stiamo al sport, mi dai una venda al ball, ti al mountain bike. Delle corse della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si entra e ir era otz plazzas da podest per gli svizzers. Sina Freie veni da Tiarza alla corsa da cross country, a ti als omens e Filippo Colombo era venu stierz. Taun del sport. Oz, o l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per l'Inges Grosses. El stupi una multa de radon in milium francs. La region è omission fiscala. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referi sen in a sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbedi declarau un dreg 3,4 milions francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bidje public, se per quai se quai cas toconosa era bidje staus an conoscenz. Per finire un grigiun a Malix in Chiesa Barjada ir sera. La famiglia che viveva in quella chiesa o sue duras a insagirtat se ne gines a blessaus. Insomma, mobilizzau un grom d'ombra de pompiers era per impedir che las flommas peglian ulteriores chiesas che en fec de tir. Als pompiers han duvrau 3 ures per stizza al fiucul don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vidl fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant pli rasuras. Da un parots, io divise da vus in a biala sera, a vineva un bien divertimain col program de RTR.
0: La saira da RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza ve in mon entai, hai sti motor mai dil mon, quai che ti vuoi

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.